radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un omaggio a Loredana Bertè da parte di Alessandro Canino da Live Ora o Mai Più e La Luna Vu So.

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound.

0: passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le Badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Mica Radio. Da allora le Badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
1: Ascoltaci ogni giorno dalle 9.30 alle 11 su Radio Piemonte Sound e Mica Radio.

0: Radio Piemonte Sound, amica radio. Ascolta la radio che ti ascolta.
1: Un saluto da Clara.
2: Vi mando un bacio, un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

Le cover italiane più belle di sempre. Lisa e Marco Manzini con Un omaggio a Mia Martini. Gli uomini non cambiano.

scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

Se finisse l'amore, non saprei più che faccia avresti. Se finisse l'amore, non ti tradirei, non mi uccideresti. Se finisse l'amore, non esisterebbe più nessuna prigione. Nessun crimine avrebbe un nome, guarderesti il cielo, non mi penseresti. Se finisse l'amore, non ti avrei offerto due birre. Se finisse il dolore, non saprei perché essere triste. Finisse davvero, avremmo due case con due letti singoli. Non esisterebbero lune di miele, ma una sola luna in

0: acqua.
1: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti. Basta un clic.

0: a Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.
1: Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi. Mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentiresti un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che sono qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone.

Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra, amore. Affacciati alla finestra.

0: Sergio Cammariere l'ha scritta, Tutto quello che è un uomo, e Daniele Magrò, scusate, l'ha rifatta ed è una bella cover.
1: Se non fosse per te cosa avrebbe un senso sotto questo cielo immenso?

0: Thank You Energy, grandissimo autore, con Fiorella Mannoia, non è un film.
1: Non è un film quello che scorre intorno, che vediamo ogni giorno, che giriamo distogliendo lo sguardo. Non è un film e non sono comparse le persone diverse, sospese e disperse tra noi e lo sfondo. È il resto del mondo che attraversa il confine, ma il confine è rotondo e si sposta man mano che muoviamo lo sguardo. Ci sembra lontano per

0: aspetti? Metti un like sulla nostra pagina Facebook e Instagram per rimanere sempre in contatto con noi. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
1: Ciao Radio Piemonte Sound, un bacio da Mara Sattei.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è, mi ricorda l'estate.

0: le hit del momento e quelle del passato. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Anche quest'estate, sempre con te.
1: Ciao a tutti, sono Amedeo Minghi da Radio Piemonte Sound, vi saluto caramente e vi invito caldamente ad ascoltare musica italiana perché è la più bella del mondo.

storti dal vento che passava di qua, fermi a guardare gli anni volare via senza pietà.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Era il palco del Festival di Sanremo del 2011 e Davide Van de Sfros, nella serata delle cover, cantava Viva l'Italia.

0: Sono le 5:02.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
3: La splendida voce di Nina Zilli con Insieme, il grande successo di Mina.

0: canzone pop.
1: Radio Piemonte Sound è nata a dicembre del 1976 e quindi stiamo vivendo il 50° anno e abbiamo pensato di festeggiare anche il programma cult Le Badole Online, perché Le Badole Online sono nate nel 2001, quindi hanno da festeggiare i loro bei 25 anni. Tanti conduttori, conduttrici che si sono alternati con me al microfono e a questo punto godetevi il meglio dal 2001 ad oggi.
2: Mi penso, mi è scoppiata l'ernia. Io lo vedo come un messaggio inconscio.
3: Esatto, no. Esatto. Socia, sono d'accordo con te.
2: Per
3: mesi
2: una
3: volta.
2: Scoppiata l'ernia.
4: Come pensate male, ragazzi?
1: Cosa dovremmo pensare?
4: Ma no.
3: Hai fatto tu.
4: Perché non volevo lasciarvi sole questa
3: mattina. Ho capito, ragazzi, subito. Poi alla fine basta una telefonata e dire guardate, sono qui, KO, abbiate pazienza, non ci sono, cioè, hai capito?
4: Guarda,
3: hai fatto su un cinema.
4: Tutta la poesia che va via così. Cioè,
3: ma
4: uno...
3: che poesia? Ma sì, cioè, hai detto, vi ho pensato, vi è pensato, paf, mi è scoppiata l'ernia. Dov'è la poesia? Cioè, spiegami. Ma dai. Altezza mezza bellezza, magrezza uguale bellezza, boh, non lo so, però come tenersi in forma?
2: Non è mezzo mangiato, ma più o meno, insomma, eviti di farti prendere dall'entusiasmo. E poi dicono di provare ad invertire il pasto, nel senso di iniziare con la verdura e poi mangiare il resto. Cioè si inizia con la verdura, come i pranzi al contrario, solo che non è che si comincia dal dolce.
4: Perché no?
2: Si comincia.
4: Quindi mangiare un pomodoro datterino, 3 o 4 pomodori datterini.
2: Comincia con quelli e ti poi riempi. Vai avanti. Sì, ecco, sì. Dicono che funzioni.
4: Sai che io lo
2: poi
4: faccio.
2: Non so,
3: Quanti pomodori datterini?
4: Sì, pomodori datterini prima di mangiare.
3: Già mi guardavi, avevo paura che volessi venire a grattarmi i miei pochi pomodori datterini ad ora maturi.
4: Hai controllato stamattina che ci fossero ancora?
3: No.
4: Ok, lasciamo il dubbio, lasciamolo.
3: Ma che scemo sei?
2: Allora, vedo la rubare nell'orto.
3: Rocco Hunt dice non litighiamo più.
4: No, non litighiamo. Vogliamo
3: guarda che io e te prima o poi litighiamo se tu mi rubi i pomodori datterini.
4: Mi fa
3: un tortone in testa che guarda il muro te ne dà un altro.
4: Questa settimana mi fa paurissima la Luisella.
3: La Luisella che fa tanto Milano.
5: Divertimento, risate, ironia. Le Badole Online.
3: Certo, socio, che però tu salti veramente dal diavolo all'acqua santa, perché giro gli occhi, prima vedo la colf così, poi giro gli occhi il tuo monitor, la corte costituzionale.
2: Sai che io sono versatile.
3: Cioè, ho capito.
4: Bisogna saper spaziare nella vita.
3: Bene,
4: spaziare.
3: No, allora, 50 euro l'ora, lordi.
4: Che sono
3: cioè, così.
4: Parecchi, eh.
3: No.
2: Lordi?
4: Sono
2: lordi, credo che sono netti.
3: No.
2: O in nero.
3: Secondo me sono in nero.
4: No. No, ma sono ci saranno i voucher quelli per
3: sono
4: quelli
3: in
4: per
3: nero.
4: Le colfe
3: no
4: proprio,
3: ma
4: no?
3: Ascolta, tanto mica lo facciamo noi, possiamo dire quello che ci
2: ma
3: sembra,
2: chiariamo
3: no?
2: Anche la questione non è che la colf che fa le pulizie senza vestiti è poi assoldata da persone di una certa età, perché le persone vanno dai 20 ai 50 anni,
4: ecco. Quindi sono
2: perché
4: in pieno
2: uno
4: target.
2: Potrebbe pensare che sai in
4: sono
2: età
4: in pieno
2: avanzata
4: target,
2: pieno target.
3: Allora tu sei
2: non
3: pieno...
2: hai bisogno di una colf.
4: Problema, io ne avrei anche bisogno, del problema sui 50 euro all'ora che sono.
3: Allora, cioè, tu sei
2: tutti i giorni.
3: Allora,
4: no, vabbè, poi uno si abitua. No.
3: Ascolta, Carmen, non è che possiamo dire a tutto il mondo che poi lui adesso vuole telefonare e vuole sapere.
4: Ecco, diamo dei riferimenti per gli ascoltatori, non per. Però.
2: Allora, se qualcuno non volesse il servizio al naturale, la tariffa si dimezza.
4: Quindi lei da lì si mette comoda e.
2: Pulisce.
3: Allora,
4: no, dico si mette comoda.
3: Allora Marco, ascolta, hai presente quei film dove le cameriere hanno solo il grembiulino davanti?
4: Molto bene.
3: Ecco. Probabilmente ad un certo punto lei prima magari inizia, sai, devi fare i vetri, devi anche uscire fuori, quindi stai magari un po' più vestita. Certo. Poi via via.
4: Poi uno si stanca.
3: Poi quando
4: caldo.
3: Cominci magari a sistemare la cucina, a sistemare il bagno, puoi andare essere più comoda, no, socia?
2: Sì.
4: La mia domanda a questo punto è, ma a che pro? Cioè, nel senso... ho capito, ma...
2: che domande fai?
4: Ma no!
5: Le Badole Online.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 11:00.

0: successi di oggi e un salto indietro nel tempo con le canzoni che non si scorderanno mai. Questa è Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao a tutti, sono Mahmood e faccio un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: Siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.
1: Tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un grosso saluto da Paolo Valdesi.

Buongiorno a tutti voi che ci state ascoltando. Noi siamo pronti per iniziare insieme questa giornata con la musica, l'informazione e le risate con il meglio delle Badole Online. Continuiamo questa mattina con le nostre rubriche, l'informazione dall'Italia e dal mondo, ma anche i titoli di Cuneo e della nostra provincia. E poi, come sempre, non può mancare la nostra musica.

0: Sono le 6:01.
1: Collegamento con la redazione di Accadde Oggi per scoprire le curiosità della data di oggi nel tempo.
2: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. I gossip: nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Nina Zilli in coppia con Massimo Ranieri, nessuno mi può giudicare. La verità.

0: Tanti di voi che ci seguono da anni si ricordano quelle che sono state le risate entusiasmanti della trasmissione delle Badole Online. Bene, noi abbiamo deciso di farvele riascoltare con i pezzi migliori.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: La disciplina molto famosa negli Stati Uniti, anche in Romania, ti stai già dando delle sberle da solo.
3: Perché... comincia ad allenarmi.
2: Sì, però questo rumorino sul microfono ci dà l'idea che ti stai già picchiando, ma molto dolcemente. Invece qui hanno un tavolo che li separa, largo 60 centimetri, alto 120, si tirano uno schiaffo a testa fino al trionfo, cioè finché uno ha la faccia praticamente
3: fino al tonfo dell'altro.
2: No,
3: quando, trionfo, poi uno, certo, è vero.
2: Allora praticamente viene dichiarato vincitore chi tira la manata più forte o chi è più bravo a resistere alle sberle dell'avversario.
3: Sì, sapete ragazzi che non ho ancora ben capito, potete darvene un'altra
2: ancora due.
3: così
4: David Beckham ha sdoganato il sandalo col calzino bianco, fermi tutti. Si è presentato a Parigi,
3: sì,
4: con questa nuova mise, e quindi se i calzini bianchi col sandalo li porta lui, poi chiaramente pantalone lungo che cade un po' sul piede, perché se voi pensate di indossare il calzino bianco, sandalo e magari un paio di pantaloni un po' corti tipo bermuda o diciamo pinocchietto per uomo, non funziona.
2: Sì.
4: Ma se mettete il pantalone lungo
3: se mettete il
4: pinocchietto
3: fa un po' Oktoberfest, se pensi.

0: Grazie, grazie, grazie, grazie. Facciamo anche l'applauso.
1: Grazie a voi. C'è qualcosa che non quadra qua.
0: Perché?
1: Siamo in una radio e ci saranno almeno 10 televisioni.
0: Sono un monitor.
2: No, sono di computer qui lì.
0: Sono di computer, ecco, sono di computer.
2: Plurale di computer.
0: Plurale di computer. Allora, ragazzi, siete qua per cosa?
1: Di passaggio.
0: Di qua.
1: Siamo passati a salutarvi.
2: Cosa vuoi? Ogni tanto ci
0: vuole. Ogni tanto ci vuole. Ci vuole.
2: Qui a...
0: Però non c'è.
3: E che ha fatto una domanda che la risposta era ma se che so.
1: Ah. Non devi parlare più vicino al bastone.
0: Esatto. Franco, ci sei anche tu?
4: Sì, ma a me dicono non dire mai niente.
0: Va bene.
3: Tournée la parola francese.
1: Tournée. Ah. Prima
2: chiedi Tournavis. Tournavis.
1: È vero, da Tournavis.
0: Da Tournavis.
2: Ma sì che so, perché uno quando i piemontesi, sai, quando vogliono negare qualcosa, sì, quando dicono che non sanno qualcosa, dicono un'affermazione. Ma sì che so.
0: Ma sì che so.
2: E poi in realtà non lo sai, ma è così. Noi siamo al contrario.
4: Gentilezza.
2: Gentilezza di
3: pane. C'è il punto interrogativo, ma sì che so.
5: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.00.

0: siamo pronti a tradurre insieme il linguaggio misterioso dell'universo e quello delle stelle. Scopriamolo insieme con l'oroscopo del giorno.
1: Siamo gli sgoccioli anche.

Di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

0: Ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Un tuffo nel passato per scoprire quali sono stati i momenti di allegria e di simpatia al meglio delle badole online.
1: Chi lo sa, chi lo sa, se pensa al mio destino.
2: Nel 50° compleanno di

0: appuntamento.
1: Ti vengono a prendere?
0: Passano a prendermi, sì.
1: Ti vengono a prendere anche molto firmati?
0: Sì, firmatissimi.
1: No, non qua davanti però, all'angolo.
0: No, no, no, no, perché poi all'angolo. Qua davanti era sputorato, all'angolo.
1: No, sai, no, perché dicono, guarda lì.
0: No, io amo la seconda fila, sai, farmi venire proprio prendere a sì, casa, ecco. Non andava bene.
1: Amo la seconda fila, mi è piaciuta.
0: C'è un DJ, un nostro collega, che guadagna 200.000 euro a serata. No. Potevamo pensarci prima, utilizzare i suoni ipnotici propulsivi.
1: Io l'ho fatto quando ero ragazza. Vedi,
0: ma tu prendevi 200.000 euro a serata?
1: Ma anche di più, se volevo.
0: Ah, però.
1: Se volevo. Ci siamo anche noi ben piazzati con le multe, anche in maniera discreta, direi, perché bisogna dare una mano al proprio comune.
0: Tu hai deciso di dare una mano.
1: Sì, sì, adesso devo dirti la verità che sai di che recente con sto la... contribuendo anche sì. col comune di Torino.
0: Ma pensa.
1: Ma guarda, to.
0: Ma ti è già arrivata la...
1: Passa ancora, però ieri confidavo con un amico nostro che anche lui è spesso sì, sì. in quella zona, anche lui dice non ti preoccupare. Fare. Quante volte l'ho fatta io? Ti arriva la foto. Io veramente dall'agitazione mangerei le gambe del tavolo.
0: Se vuoi io due mandorle. Se
1: no, perché di solito c'è Pablo che invece lui ha il pranzo così sì, sei un po' sportivo. Ogni tanto gli sei conferito. Cioè rubare ai giovani il pranzo. Però lo fa.
0: Sei arrivata a questo punto.
1: No, ma non ho rubato, Lui mi vede che sei tipo il mio cane con gli occhi cioè, che si abbassano. E lui vuoi un panino?
2: Adolo Online, in pillole, il meglio del meglio.
1: Prendendo in esame diciamo il nostro ufficio, no? Ognuno di noi ha un po' la sua postazione sì. e predilige magari un computer dove c'ha tutte le sue cosine.
3: Allora, che poi arriva qualcun altro che la sposta su un altro computer, che la sposta sul terzo computer, tu dici ma io l'avevo salvata lì, ma,
1: no, no, vabbè,
3: ma dove sono finite le mie cose?
1: Aspetta, non
3: perché
1: ci
3: sembra così facile per voi a casa, invece non è facile.
1: Non abbiamo i panni pubblici, no. Però alle volte sappiamo che magari alcuni computer sono più recenti, quindi più veloci, no?
3: Sì,
1: e allora
3: sì, sì.
1: Praticamente il modo in cui tu usi il computer sembra che indichi il tuo livello di stress. Tu che fai cartelle, cartelline, copie, ricopie?
3: Sì, beh no, e che copie, ricopie? Io faccio cartelle, sottocartelle, sottocartelle di sottocartelle, terze sottocartelle, insomma faccio tutto quanto l'albero genealogico delle cartelle.
0: Spieghiamo questo. Perché gli svizzeri ci sì. hanno illuminato d'immenso.
3: Bravi svizzeri.
0: Le persone stressate digitano e muovono il mouse in modo diverso da quelle rilassate.
3: Attenzione, quindi se stiro dei pugni continuamente sul mouse non va bene
0: assolutamente
3: sì. Ok, il modo con cui piscio di tasti anche sulla tastiera per dire
0: sì,
3: anche quello può essere sintomatico. Io uso due dita per ogni mano, cioè non ho imparato a fare il dattilografo come ti insegnavano a ragionere bei tempi, ti ricordi?
0: Sì.
3: C'era la dattilografia e quindi ti mettevano una macchina da scrivere davanti e tu imparavi a usare tutte le cinque dita della mano. No, io ho due dita di una mano.
0: Così.
3: Esatto, però vado velocissimo, devo dire che...
0: Le persone stressate muovono sì. il mouse più spesso e meno accuratamente e coprono distanze maggiori sullo schermo.
3: Ma sai perché il mouse quando sei stressato compie tanti giri dello schermo? Perché ogni tanto finisce fuori dalla finestra e quindi lui parte e va e sembra che faccia chilometri e chilometri e chilometri.
4: Adole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
5: Su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, preparati a rivivere con noi la musica più bella dagli anni 60 ad oggi.

0: E dopo questa canzone è arrivato il momento dell'almanacco, quindi lasciamo la linea a Francesco Cataldo.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. I gossip: nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi, le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della

0: Che cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

0: Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, amica radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Allora, ci sono i sostenitori della doccia mattutina che dicono che 10 minuti di acqua calda ti aiuta a risvegliarti, ad affrontare meglio la giornata, ma attenzione, perché la scienza dice che fare la doccia aiuta a rimuovere sporco, sudore e sebo dalla nostra pelle, residui che si possono accumulare nel corso della giornata durante appunto tutta la vostra giornata, e se non vi fate la doccia prima di andare a dormire, questi detriti si depositeranno inevitabilmente sulle lenzuole, sulle federe.
3: Ma pensa,
2: e voi conviverete con tutto quello sporco.
3: Con gli acari.
2: Con gli acari.
3: Che mi grattano la sera, che mi mordono, che non so più cosa fare con gli acari.
2: No, se tu ingrandissi un centimetro quadrato dell'epidermide, scoveresti tra 10.000 e 1.000.000 di batteri che si nutrono del sebo prodotto dalle ghiandole sudoripare.
3: Un centimetro quadrato?
2: Sì.
3: Calcolando tutta la pelle?
2: Certo, ne hai tanti.
3: Ne ho tanti.
2: Tantissimi. E li metti tutti sulle lenzuola.
3: Ho un sacco di amici.
2: Tutti sulle lenzuola. Che quindi da questa sera tutti quanti col Chantecler sotto la doccia a fare lo sgrassamento. Neanche più col sapone, con lo Chantecler.
3: Però occhio alle parti basse.
2: E lì brucia.
3: No, con fate Chantecler. Attenzione. Perché tu hai fatto, certo, hai fatto un segno. Perché
2: cosa, che segno ho fatto?
3: Voi
2: non
3: ascoltatori
2: fatto
3: non lo vedete, sì, ma lui cosa fa? Mima, no?
2: Certo, certo. Mi... Scella,
3: ha questa,
2: il,
3: ha questa tutto, flemma pazzesca, sì, però poi mima.
2: Certo, certo, il mimo radiofonico.
3: E quando però di Chantecler e la socia mi è testimone, ha alzato la gambetta come fa il mio cane. E quando alzi la gambetta, è vero socia che sei testimone?
4: Ma c'è stato un movimento inconscio. Inconscio.
3: Voilà,
2: è perché probabilmente lo fai.
3: La gambetta e lo Chantecler.
5: Divertimento, risate, ironia e buona musica.

0: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti.
1: Noi due nel mondo e nell'anima, i Pooh degli anni 70 con i Mattia Bazar.

0: Sono le 7:02.
1: Ed ora passiamo la linea all'Agenzia Nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione. Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni e dopo un'operazione durata 11 ore. I vigili del fuoco italiani invece stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi sono riuscite invece ad estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione. Posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto la scorsa settimana, Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino. Temperature record in Italia e Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono delle città bollenti con massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani dovrebbero arrivare le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1.300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. È caccia Shahadat Hossain, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, composta da padre, madre e una bimba di 8 anni. Sotto la lente, la rete dei contatti, i luoghi che frequentava, posti di blocco in città, controlli nelle stazioni dei treni e degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e fino alle frontiere. Si cerca anche in luoghi isolati. Intanto il figlio 20enne, che è sopravvissuto alla mattanza, è stato operato alla testa. La sua prognosi resta riservata. Il calcio è il Canada, la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone, alle 22.30 Germania-Paraguay. È tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: buongiorno a te, che tu sia al lavoro, in cucina o anche sotto le coperte. Radio Piemonte Sound Amica Radio è qui per te, per iniziare insieme la giornata.
1: Radio Piemonte Sound, qui è Marco Mengoni che vi parla. Viva il lupo!

Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. I gossip: nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'11° presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: C'è aria di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Badole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Badole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
1: Non faccio altro che addormentarmi col televisore acceso, mi sveglio.
2: Scusa, ma non riesci a spegnerlo un momento prima?
1: No, lo devo mettere in sleep.
2: Ah, c'è anche la modalità sleep?
1: Sì, ma mi dimentico
3: sleep, dormire,
1: sempre.
3: Ma
2: devo guardare sul mio telecomando.
1: C'è la modalità
3: boxer.
1: Che poi a un certo punto.
3: C'è la modalità sleep, ci sarà anche quella boxer, no?
1: Sì, dire. C'è la modalità mutanda.
3: Oh.
4: Le Badole Online. Chiacchiere e buona musica.

0: Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto, cioè...
1: Ero impegnato.
0: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
1: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
0: E allora ce la cantiamo, Andrea?
1: Dai. Poi cantiamo anche Seduto in riva al fosso, perché...
0: Ero... Ma era in riva al fosso?
1: No, però ci assomigliava, era un baratro.
2: Divertimento, risate, ironia, oltre 20 anni del programma Le Badole Online.
3: Chiacchiere e buon umore.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Piemonte Sound.

0: Gianni Morandi e Alessandra Amorosa con Hit Parade, l'ultimo singolo per quest'estate del 2026. Un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, siamo pronti a cominciare insieme questa giornata ma anche questa settimana su Radio Piemonte Sound, amica radio. E a proposito delle nostre mattinate, come sempre alle 7.30 è tempo di informazione, quindi spazio alla linea, spazio alla redazione nazionale con l'informazione e le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta attesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di Stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio di informazione a carattere locale.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo insieme i principali titoli di Cuneo della nostra provincia per questo lunedì 29 giugno, cominciando dal quotidiano La Stampa, che come sempre a lunedì dedica la sezione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi appunto vediamo i principali titoli che interessano il nostro territorio. In apertura: arriva acqua calda sui ghiacciai e la montagna diventa pericolosa. Parlano guide ed esperti sul Monte Rosa, il timore cadere nei crepacci, meno problemi sul Bianco. Le temperature record di questi giorni, anche in alta quota, riportano al clima di fine luglio. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al ciclismo. L'Ossolana Longo Borghini vince il settimo titolo tricolore in carriera. Di ha difeso la maglia tricolore vincendo a Pordenone. Elisa è sempre regina d'Italia. Vediamo il primo piano dedicato al titolo di apertura con le lacrime delle vette, cascata d'acqua dalla parte nord del Cervino. Il capo del soccorso alpino valdostano dichiara: fa impressione, sul Monte Bianco la situazione è meno tragica. La guida alpina Iosuaz: per ora le condizioni sono ottimali. Queste le sue dichiarazioni. Sempre in primo piano, sempre con il riscaldamento globale, la grande sete della pianura, gli invasi sono necessari. Dall'Alessandrino al Cuneese le organizzazioni agricole tornano a chiedere interventi urgenti. La gestione dell'acqua non sia di attualità soltanto nelle emergenze, ora serve anche pianificazione. Queste le dichiarazioni. Andiamo oltre a pagina 43. La castagna diventa internazionale, Cuneo va in missione a New York. La delegazione piemontese Summer Fancy Food Show guidata dal presidente della regione. Poi ancora arte e commercio, la forza di Alba quando la cultura vale il territorio. Oggi l'assemblea dell'associazione ACA, la tenuta Fontana Fredda di Serralunga, riunisce quasi 3.000 soci tra imprese del commercio, del turismo e servizio, con oltre 200 collaboratori. Passiamo a pagina 46 con assedio alla Casa del Teatro. Mancherà un luogo dove fare arte. L'arcoscenico sarà demolito, il comune è una questione di sicurezza. Questi erano, diciamo, i principali titoli che riguardavano la nostra provincia, il nostro territorio per la giornata di oggi, lunedì 29 giugno. Vediamo ancora le aperture dal web con targato CN che apre con Castenicoltura. Dopo la rete dei comuni, anche Uncem incalza il governo e dichiara: serve subito il piano nazionale. Dal Cuneese parte la mobilitazione per rilanciare il comparto, valorizzazione dei castagneti, nuove risorse e sostegno a una filiera strategica per la montagna. Passiamo a Cuneo10.it. in apertura la Fausto Coppi, Federico Borella, Annalisa Prato, chi sono i vincitori della grande fondo Fausto Coppi 2026 di Cuneo. È un play incredibile per il team Officine Mattio, che domina anche nella medio fondo con Massimiliano Barbero Piantino e Anna Celoni. Cuneo24.it in copertina: 128 detenuti al 41 bis trasferiti in una notte. L'operazione Argus sposta il circuito speciale. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria ha completato tra sabato e domenica un'imponente movimentazione simultanea da 4 carceri del nord verso Vigevano, impiegati 165 agenti, mezzi terrestri e aerei. Vediamo ancora l'Idea Web TV, che anche in questo caso apre con la Fausto Coppi 2026. Officine Mattio fa jackpot con Barbero Piantino, Celoni, Borella e Prato. Poker di successi per il team cunese, che trionfa sia nella medio fondo che nella grande fondo, sia nella gara maschile che in quella femminile. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Come sempre qualche istante di pubblicità e poi torniamo subito con la musica, con Dua Lipa, Training Single, Training Season su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

con Training Season, sono le 7:48, oggi è lunedì 29 giugno, siamo pronti appunto per cominciare questa mattinata ma anche questa settimana insieme. Abbiamo ascoltato Dua Lipa con Training Season, Dua Lipa che ha fatto parlare di sé in queste settimane perché si trova proprio in Italia per il suo viaggio di nozze, per celebrare appunto il suo matrimonio che si è tenuto da poco. A proposito di lunedì, a proposito di inizio settimana, inizio giornata, scopriamo che giornata sarà. Sarà una giornata buona, sarà una giornata cattiva. Lo facciamo secondo le nostre stelle con il nostro oroscopo del giorno.

0: siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.
1: Qualunque sia la tua idea di estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio. Portaci in vacanza con te. Scarica l'app dallo store del tuo cellulare e ascoltaci ovunque tu vada.

0: E dopo la musica è tempo di dare anche spazio alle nostre immancabili rubriche. Come ben sapete, quest'anno Radio Piemonte Sound compie 50 anni e sul programma Cult le Badole Online ne fanno 25. Proprio per questo, solo per voi, abbiamo scelto il meglio del meglio dei nostri archivi e vi proponiamo ogni mattina il meglio del meglio delle Badole Online.
1: Il 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badole Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi. Io ci sono sempre stata e poi via via, insomma, tanti altri personaggi. Questa cosa di questo uccello che ha dimenticato la sua serenata un po' fa sorridere.
2: Infatti abbiamo questo Antocera frigia, che tradotto letteralmente in italiano, signore, il mangiatore di miele reggente, un mangiatore di miele, poi reggente. Sai, i nomi latini sono sempre reggente, sì. E da quando il loro numero è iniziato a diminuire drasticamente, gli ornitologi hanno iniziato a notare che la complessità, diciamo, delle canzoni diminuiva, proprio perché questo uccello ha iniziato a cantare delle canzoncine di accoppiamento tipiche di altri uccelli.
1: È come se fosse Mick Jagger che si mette a fare una canzone di Orietta Berti, no?
2: Esatto, giusto? È proprio così.
1: La questione potrebbe essere così?
2: La connessione, sì, ecco. Mick Jagger, Orietta Berti.
1: Mick Jagger,
2: esatto,
1: che fantastico. È vero che Orietta Berti ha fatto finta di mimare, insomma, la canzone dei Maneskin ed è stata esilarante da Enrico
2: sì,
1: Papi.
2: Perché...
1: Però ecco, metti mai Mick Jagger, che è uno che sai cucca Dores della Malora, ecco. Oppure non so, ti canta una canzone di Julio Iglesias e tu rimani lì,
2: sì.
1: Tu rocchettara, no? Cioè femmina rocchettara, dici no, ma io volevo Mick Jagger, se arriva Julio Iglesias che me ne faccio, cioè queste serenate Julio buttalo via.
2: Beh,
1: no ma per carità, socio, non è che lo voglio buttare via, però metti mai che, non so, io e te che siamo fan di Bryan Adams, no?
3: Rielaborati,
1: esatto.
3: Un po',
1: è chiaro che Magone, capito? Perché se tu a Bryan Adams ci facevi un pensiero,
3: non sta bene,
1: ecco,
2: sì,
3: non sta bene.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio, ti accompagna con l'allegria e la simpatia delle Badole Online. Appuntamento tutti i giorni dalle 9:40 alle 1.

Russell, Megatrain on Sleeping ci hanno accompagnato alle 7.58. Ancora spazio per una canzone promessa. Franco 126, Idua con Ordinaria Follia. E poi lasciamo la linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Sono le 8:01.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: Il terremoto devastante che ha colpito il Venezuela ha provocato al momento 1.450 vittime accertate e 3.150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Carabayeda nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore.
1: Intanto i vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stato crollato a Macuto. Secondo quanto si apprende, la donna di 30 anni avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp in cui avrebbe detto di essere bloccata all'interno con 2 dei suoi 3 figli. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Carabayeda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, così la presidente venezuelana di interim Rodriguez, che annuncia anche il ripristino della luce per il 75%, dell'acqua per il 60% e della viabilità per il 90%.
2: Si nascondeva a Soria, una località dell'entroterra della Spagna, circa 200 chilometri da Madrid. È lì che la Polizia Nazionale ha catturato il latitante Domenico Paviglianiti, detto Don Mico, presunto elemento di vertice dell'omonima cosca di 'Ndrangheta operante nella provincia di Reggio Calabria. L'arresto è avvenuto nell'ambito delle indagini coordinate dalla DDA di Reggio Calabria e condotte dall'Agico del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza con la cooperazione delle autorità spagnole e il supporto dell'unità ICAN di Interpol.
1: Un 26enne è stato ferito con 4 coltellate alla schiena Olmedo e si trova ora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sassari. Un altro giovane coinvolto nella vicenda è stato picchiato ed è stato trasportato con un'ambulanza dal centro 18 all'ospedale di Alghero. Al momento non è chiaro se si sia trattato di una lite fra 2 persone, di una rissa o di un'aggressione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Alghero che indagano per capire cosa sia successo.
2: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma sono città bollenti con le massime vicino a 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono state più di 1.300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Secondo le previsioni meteo, già a partire da oggi però assisteremo ad una prima fase di maltempo, soprattutto sulle Alpi, che poi si intensificherà nei prossimi giorni e che coinvolgerà tutto il territorio. Di pari passo le temperature dovrebbero calare.
1: Formula 1 dall'Australia all'Austria, seconda vittoria stagionale per George Russell, che Spielberg domina dalla pole position l'ottava tappa del mondiale, precedendo sul traguardo la Red Bull di Max Verstappen e leader della classifica generale Kimi Antonelli. McLaren 2 facce con la buona prestazione di Oscar Piastri 4° e quella in colore di Lando Norris 7°. Delude la Ferrari scattata dalla prima e dalla seconda fila che chiude al 5° posto con Lewis Hamilton, protagonista di un bel duello con Verstappen a metà gara, e all'8° con Charles Leclerc.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Il tempo di una canzone e poi ancora spazio alle informazioni con i titoli di Cuneo della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di cuneo della nostra provincia per questo lunedì 29 giugno. Come sempre cominciamo dal quotidiano La Stampa, che lunedì dedica la sezione dell'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i titoli che maggiormente ci interessano il nostro territorio. In apertura: arriva acqua calda sui ghiacciai e la montagna diventa pericolosa. Parlano guide ed esperti: sul Monte Rosa il timore è cadere nei crepacci, meno probabile sul Bianco. Le temperature record di questi giorni, anche in alta quota, portano al clima di fine luglio. La foto di apertura di quest'oggi invece è dedicata al ciclismo. L'Ossolana Longo Borghini vince il settimo titolo tricolore in carriera. Elisa è sempre regina d'Italia. Ha difeso la maglia tricolore vincendo a Pordenone. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura con le lacrime delle vette. E poi troviamo ancora il caldo, la siccità, la grande sete della pianura. Gli invasi sono necessari. Dall'Alessandrino al Cunese organizzazioni agricole tornano a chiedere interventi urgenti. La gestione dell'acqua non sia di attualità soltanto nelle emergenze, ora serve anche pianificazioni. Andiamo oltre a pagina 43, la castagna diventa internazionale, Cuneo va in missione a New York. La delegazione piemontese Summer Fancy Food Show guidata dal presidente della regione. Poi ancora pagina 43, arte e commercio, la forza di Alba, quando la cultura vale il territorio. Oggi l'assemblea dell'associazione ACA alla tenuta Fontana Fredda di Serralunga riunisce quasi 3.000 soci tra imprese del commercio, del turismo e servizi, con oltre 200 collaboratori. Vediamo ancora un titolo legato a Cuneo: meno export più turismo e record di occupazione. L'economia di Cuneo, questo è quanto emerge dal quadro economico della provincia di Cuneo, dal rapporto annuale della Camera di Commercio 2025, riferito all'anno del 2025. Vediamo adesso le aperture dal web con i quotidiani online.

Cuneo. Incredibile per il Emplane, incredibile per il team officine Mattio, che domina anche nella medio fondo con Massimiliano Barbero, Piantino e Anna Celoni. 1.24.it cambia l'apertura. In primo piano troviamo a San Giovanni dei Gevoni uno spazio rinnovato per favorire l'aggregazione sociale, presentato il nuovo plesso sportivo della frazione monregalese. Vediamo ancora Idea Web TV, che anche in questo caso apre con la Fausto Coppi 2026. Officine Mattio fa jackpot con Barbero, Piantino, Celoni, Borella e Prato. Poker di successi per il team cunese, che trionfa sia nella medio fondo che nella grande fondo, sia nella gara maschile che in quella femminile. Con l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Laura Pausini con Immensamente ci ha accompagnato al nostro appuntamento con l'Accadde Oggi, quindi la linea Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di questo lunedì 29 giugno.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore aztecco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo

John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Abbiamo ascoltato i Tiro Mancino con Punto Fermo, appunto perché oggi è il compleanno del cantante Federico Zampaglione, quindi noi gli abbiamo fatto gli auguri suonandoli su Radio Piemonte Sound, amica radio. A proposito di ricorrenze, di compleanni, le Badolle Online quest'anno ne fanno 25, proprio per questo abbiamo selezionato il meglio del meglio solo per voi e ve lo riproponiamo in questo anniversario.
1: Nel 50° compleanno di Radio Piemonte Sound, il programma Cult Le Badolle Online ne compie 25. Vogliamo farvelo rivivere con i momenti più simpatici di tutta questa edizione, dal 2001 a oggi.

0: il nostro poeta stamattina un po' frizzante. Oh, sono proprio contenta. Dice: non sapendo se è considerata fascia protetta, ti mando due frasi e noi, caro poeta, le leggiamo tutte e due.
1: Perché lui così è uno che ci pensa comunque.
0: Ma sì, allora dice, questa è un po' così, che poi va interpretata. Se poi voi te la spiego, eh. Se fossi uno scultore ti scolpirei, se fossi un cantautore ti canterei, se fossi un pittore dipingerei. Ma sono solo un trombettista.
1: Beh.
0: Beh.
2: Quindi
0: Carmen,
2: giustamente se c'è traffico ti trombetterei.
0: Sì.
2: Scusa.
0: Guarda Jack, ma sai che veramente hai capito tutto.
3: Padole online in pillole, i momenti più gustosi. Padole online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
0: Cos'hai? Cosa ti...
2: Vabbè, no, cercavo le mie cuffie, ma non importa.
1: Ma anche senza cuffie, perché no, ma sì.
2: No, mi girano le orecchie, già ho pochi capelli che riparo.
1: No, perché sembrano freschi da messa in piega, quindi non vorrei che si rovinassero.
2: Dici?
1: No,
2: eh? No, sono solo i miei...
0: Carmen, sei crudele, ha quattro peli sulla testa, sei crudele.
2: No, io li conto ogni mattina, guarda che li tengo sotto controllo. E non
1: sono
2: quattro.
1: Sempre quelli.
0: È facile, cioè è anche facile tenerli sotto controllo.
2: È chiaro.

Tommaso Paradiso con il suo ultimo singolo Agitare Coca-Cola. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo con il notiziario, con le ultime dall'Italia e dal mondo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Sessanta secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli ultimi attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati. Ma il quadro medio orientale resta tesissimo, in particolare sul fronte libanese, dove Israele continua i suoi raid, mentre il premier Netanyahu ribadisce il no ad uno Stato palestinese. Sentiamo Alessandro Cisilin.
3: L'ennesimo annuncio, ostilità sospese dopo le ultime schermaglie e relativi rimpalli di responsabilità su chi avesse violato per primo il cessato il fuoco. Gli Stati Uniti avevano preso di mira infrastrutture iraniane accusandole di raid a un mercantile. La risposta iraniana nuovamente verso basi americane in Kuwait e Bahrain, e si riapre il negoziato che Teheran aveva disertato nei giorni scorsi per il riaccendersi delle armi. Probabilmente domani i negoziatori si incontreranno a Doha in Qatar. Il tema prioritario per gli Stati Uniti resta il nodo nucleare, ma Teheran sottolinea che l'intesa quadro include anche lo stop alle operazioni militari israeliane in Libano, che invece continuano. Poco fa l'ennesimo episodio, Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea nel sud del paese dei Cedri. Violato e cessato il fuoco, protestano gli Hezbollah. Il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo mediato dagli Stati Uniti è inattuabile e non potrà convincere la maggioranza assembleare, anche perché non rispetta la sovranità libanese. Il premier israeliano Netanyahu non arretra e a pochi mesi dalle prossime elezioni, con sondaggi in calo, prospetta un governo di unità nazionale. Intorno a un punto, il no a uno Stato palestinese tra il mare e il Giordano.
2: Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1.450 i morti accertati per il devastante terremoto che ha colpito il paese, 3.150 i feriti, ma sono oltre 50.000 i dispersi. Padre e figlio sono stati estratti vivi dalle macerie dopo 4 giorni dal sisma, una donna dopo essere rimasta 3 giorni sotto le macerie. I vigili del fuoco italiani stanno lavorando alla segnalazione di una donna con 2 dei 3 suoi figli ancora in vita in un edificio crollato a Macuto, cittadina dello stato di La Guaira, la zona maggiormente colpita dal terremoto. Drammatica anche una prima stima dei danni elaborata dall'ONU, che ammonta a circa 6,7 miliardi di dollari. L'Europa, Italia compresa, continua a boccheggiare per il caldo torrido, nuove temperature record in Germania, dove sono stati sfiorati i 42 gradi. Dal 21 giugno ci sono stati più di 1.300 morti in eccesso legati al caldo, ha reso noto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, che mette in luce: l'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, il doppio rispetto alla media globale. E purtroppo nuove vittime anche in Italia, dove si raggiunge oggi il picco di calore. In Sardegna è morto un 75enne colpito da un malore in spiaggia. Ricoverata in rianimazione una donna di 48 anni colta da infarto. E la cappa di caldo che avvolge l'Italia favorirà temporali improvvisi e acquazzoni. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta gialla in 9 regioni, atteso da domani un calo delle temperature. Il servizio è di Davide Camera.
4: Raffica di bollini rossi, quelli che invitano tutti a osservare precauzioni, non solo le persone considerate più a rischio, più vulnerabili. In questi giorni c'è stata un'impennata di accessi al pronto soccorso di vari ospedali, che alcune volte hanno già le loro problematiche, ma il caldo, oltre ai problemi fisici, per molte persone difficilmente sostenibili, ne porta altri, come il sovraccarico di elettricità legata all'uso dei climatizzatori, che in questi giorni ha causato molti blackout, il rischio di incendi che possono trovare facile esca non solo nei boschi ma anche tra le lamiere delle auto, situazioni che accomunano tutta l'Europa, non solo per le temperature vere che in alcune zone superano i 40 gradi, ma anche per quelle percepite e per il caldo assorbito dalle abitazioni, che la sera presenta condizioni addirittura invivibili in certe zone. Pensiamo a Parigi, dove i tetti in zinco rischiano di trasformarsi in trappole mortali di calore per i residenti. Si tratta di pazientare ancora qualche giorno e le temperature scenderanno a 30-32 gradi tra domani e mercoledì, ma arriveranno violenti temporali, il contrappasso atteso per questa settimana e oltre di inferno.
2: Nel Viterbese proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato pomeriggio nel lago di Vico, dove si era tuffato per rinfrescarsi. Riemerso per qualche istante, avrebbe detto di non sentirsi bene. Messaggi di vicinanza alla ministra Roccella dalle istituzioni e dal mondo politico e sindacale, tra gli ultimi quello del segretario della CGIL Landini.
5: Rendi mondiale per tutto l'anno anche il clima di casa tua con le pompe di calore De Dietrich. De Dietrich, un marchio leader nella climatizzazione ambientale. Per info www.2dclima.it.
2: Mondiali di calcio, il Canada batte 1-0 il Sudafrica e vola agli ottavi di finale, dove affronterà una tra Olanda e Marocco in campo questa notte. In serata spazio anche al Brasile di Ancelotti e alla Germania. I verde oro sfidano il Giappone, i tedeschi sono opposti al Paraguay. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
6: A pochi passi da Hollywood, la sceneggiatura di Sudafrica-Canada è degna del grande cinema. Los Angeles Stadium, minuto 92, Stephen Eustachio, nato da genitori portoghesi emigrati oltreoceano, raccoglie il colpo di testa di O'Connor dal limite dell'area, stoppa di petto, in sacca al volo, in buca d'angolo con il destro. Tifosi in delirio, il gol dell'ex Porto, attualmente in forza proprio nei Los Angeles FC, regala alla squadra di Jesse Marsh una qualificazione storica mai avvenuta finora. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico rivolgendosi ai suoi ragazzi riuniti attorno alla sua panchina dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks cambiano dunque pagina e si prendono di forza agli ottavi, dove sfideranno una tra Olanda e Marocco, in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone, la Germania, con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta, un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti, ed è scena a New York contro il Giappone. Calcio d'inizio ore 19.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie, questo breve appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione con i titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia.

Leggiamo insieme i principali titoli dei settimanali di Cuneo della nostra provincia, cominciando dalla guida.it. In apertura la Fausto Coppi, Federico Borella e Annalisa Prato vincono la Gran Fondo. Primo posto nella gara di 172 km per il ciclista ligure Federico Borella in 5 ore 38 minuti e 5 secondi. In campo femminile invece la seconda vittoria consecutiva per la cunese Annalisa Prato. Passiamo alla fedeltà di Fossano. Luca Gemello approda in Serie B. Voglio giocarmi le mie carte, il fossanese si è raccontato alla fedeltà dopo aver firmato con il Mantova. Ancora spazio sempre sulla fedeltà nelle ultime notizie allo sport con il ciclismo. Elisa Balsamo sul podio tricolore, la cunese terza, quarta vittoria consecutiva per Elisa Longo Borghini. La Gazzetta d'Alba in apertura, avrà due sabati di parcheggi blu gratuiti per i saldi estivi anche quest'anno, accogliendo la richiesta dell'ASCOM cittadina. L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianni Fogliato ha deciso di sospendere il pagamento dei parcheggi in zona blu per i primi due sabati dell'inizio dei saldi. Passiamo al Savilianese, anche in questo caso troviamo lo sport, questa volta il nuoto. Curtis chiude i sette colli con un altro bronzo, un altro record italiano dopo l'ambita medaglia nei 100 stile libero, si ripete anche nei 50. Passiamo al Corriere di Saluzzo con la cronaca il maltempo. Alberi e un lampione crollano in via Trento, paura per il temporale nella serata di ieri. Il violento temporale che si è abbattuto sul saluzzese ha provocato danni significativi e momenti di forte apprensione soprattutto nella zona di via Trento all'altezza degli spazi antistanti il forboario in prossimità di via San Po. In quel tratto uno degli episodi più critici ha costretto le autorità a disporre la chiusura della strada mentre i tecnici intervenivano per mettere in sicurezza l'area. Vediamo ancora l'Unione Monregalese in apertura, le montagne rischiano di morire, l'appello di Uncem per salvare boschi e la filiera del legno. 10 proposte per rilanciare le foreste italiane, servono meno burocrazia, più investimenti e una strategia concreta per trasformare il bosco in sviluppo, energia e lavoro. Questi erano i principali titoli sui settimanali di Cuneo della nostra provincia e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Gianni Togni con Giulia ci ha accompagnato alle 8.49 per questo lunedì 29 giugno. Ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto. È il tempo di scoprire le curiosità, le ricorrenze, gli eventi storici che stanno dietro a questa giornata, e lo facciamo grazie a Francesco Cataldo con il suo almanacco.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare. Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. I gossip: nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello, nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi, nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry, nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

singolo più venduto nel 1968, 58 anni fa. Adesso ascoltiamo ancora una canzone, un'altra cantante italiana più recente, possiamo dire, Annalisa con Maschi, una canzone che ci ha richiesto un nostro ascoltatore, che quindi lo ringraziamo e salutiamo.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Volerei da te, da me.
4: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua estate.
5: Reutimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma sono le città più bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'AFA spegne la fioritura e secondo l'OMS dal 21 giugno sono stati più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra e dove 150 milioni di persone vivono sotto le ondate di caldo estremo che viene definito un killer silenzioso, visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
6: E dopo giornate di caldo intenso, ieri i primi nubifragi sul Piemonte, a Torino e nella zona nord della provincia sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
7: Una quindicenne è morta dopo essere stata travolta da una moto fuori da un locale notturno a Torrefaro nel Messinese. Secondo una prima ricostruzione, la moto era condotta da un ventenne, rimasto anche lui ferito nell'impatto. Quando i soccorsi sono arrivati, la ragazza era ancora viva, ma è morta in ambulanza durante il trasporto in ospedale.
6: Il terremoto devastante che ha colpito in Venezuela ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Una donna di 60 anni è stata estratta viva dalle macerie di un edificio crollato a Caravalleda, nello stato di La Guaira, dopo essere rimasta intrappolata per oltre 3 giorni dopo un'operazione durata 11 ore. Le squadre di soccorso americane e francesi invece sono riuscite a estrarre vivi dalle macerie a Caravalleda, a nord di Caracas, un uomo e suo figlio adolescente. I vigili del fuoco italiani stanno cercando tra le macerie una donna con 2 dei suoi 3 figli ancora in vita in uno stabile crollato a Macuto. Da quanto si apprende, la donna trentenne avrebbe comunicato con l'esterno attraverso alcuni messaggi WhatsApp.
7: L'Iran ha avvertito che qualsiasi tentativo di utilizzare rotte alternative a quella che costeggia il suo litorale nello stretto di Hormuz rischia di aumentare le tensioni nella regione, posizione che alimenta le frizioni con gli Stati Uniti, nonostante il protocollo d'intesa firmato il 17 giugno e l'avvio di colloqui in Svizzera. Sebbene il passaggio sia stato riaperto, la scorsa settimana Teheran autorizza soltanto un corridoio di navigazione lungo le proprie coste e minaccia di colpire le navi che non lo rispettino.
6: La MotoGP è a Yogura a conquistare il Gran Premio di Assen grazie a un'eccellente prestazione che gli consente di cogliere la sua prima vittoria nella classe regina. Nell'università della moto il pilota Troy Kaus si mette alle spalle il compagno di squadra Fernandez e anche Martin, nuovo leader del mondiale, mentre Bezzecchi è purtroppo protagonista di una brutta caduta in avvio di gara. Altro zero pesante per l'italiano, così come anche per Bagnaia. Il ducatista è fermato da un problema tecnico. 4° di Gian Antonio, 7° Marc Marquez.
7: Ed è tutto, a più tardi.
8: Il tempo di una canzone, poi ancora spazio all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Leggiamo ancora una volta insieme i titoli di Cuneo della nostra provincia per questo lunedì 29 giugno. Cominciamo dal quotidiano La Stampa, che come ogni lunedì dedica l'informazione locale a Piemonte e Valle d'Aosta. Noi vediamo i titoli che interessano maggiormente il nostro territorio. In apertura arriva acqua calda sui ghiacciai e la montagna diventa pericolosa. Parlano guide ed esperti. Sul Monte Rosa il timore è cadere nei crepacci, meno problemi sul bianco. La temperatura record di questi giorni, anche in alta quota, riporta il clima di fine luglio. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata al ciclismo. Elise, sempre regina d'Italia. L'ossolana Longo Borghini vince il settimo titolo tricolore in carriera. Ha difeso la medaglia tricolore vincendo a Pordenone. Voltiamo pagina, il primo piano dedicato al titolo di apertura. Troviamo anche un titolo dedicato alla siccità con la grande sete della pianura. Gli invasi sono necessari. Dall'Alessandrino al Cunese le organizzazioni agricole tornano a chiedere interventi urgenti. La gestione dell'acqua non sia di attualità soltanto nelle emergenze. Ora serve anche pianificazione. Andiamo oltre a pagina 43. La castagna diventa internazionale. Cuneo va in missione a New York. La delegazione piemontese Summer Fancy Food Show guidata dal presidente della regione. Poi ancora pagina 43. Arte e commercio. La forza di Alba quando la cultura vale il territorio. Oggi l'assemblea dell'associazione ACA alla tenuta Fontana Fredda di Serralunga. Riunisce quasi 3.000 soci tra imprese del commercio, del turismo e servizi con oltre 200 collaboratori. Vediamo ancora un titolo legato all'economia di Cuneo. Meno export, più turismo e record di occupazione. Questo è quanto emerge dal rapporto annuale della Camera di Commercio del 2025. Vediamo adesso i titoli provenienti dal web con le aperture dei quotidiani online alle 9.09. In apertura di targato CN, vento, piogge, grandine. Più di 70 interventi per i vigili del fuoco della Granda, colpito soprattutto il saluzzese. A Cristolo, chicchi di grandine grandi come albicocche e danni alle vetture. Alberi pericolanti, allagamenti anche a Centallo e Busca. Cunodice.it cambia l'apertura di home page. La qualità dell'aria, i mezzi pubblici assenti nelle nuove misure. Si favorisce il trasporto privato. Il coordinamento mobilità integrata e sostenibile contesta le nuove norme introdotte dalla Regione Piemonte. Serve un cambio di approccio. Cuno24.it in primo piano a San Giovanni dei Govoni, uno spazio rinnovato per favorire l'aggregazione sociale. Presentato il nuovo plesso sportivo della frazione morregalese. Vediamo ancora l'apertura di Idea Web TV, che alle 9.10 rimane la stessa con la Fausto Coppi 2026. Officine Mattia fa jackpot con Barbero Piantino, Celoni, Borella e Prato. Poker di successi per il team cunese che trionfa sia nella medio fondo che nella gran fondo, sia nella gara maschile che in quella femminile. Per il momento è tutto.

0: Miley Cyrus con End of the World, qualche consiglio utile e poi ancora spazio alla musica con i Negramaro Marziani su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Bob Sinclair con Cruel Summer era la canzone che avete appena ascoltato. Spazio ancora alla musica con Eros Ramazzotti, Cose della vita.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Siamo giunti alle 9.30, dunque è tempo di aggiornarsi. La linea alla redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Atteso per oggi il picco di calore sull'Italia con temperature che potranno raggiungere anche i 39-40 gradi al centro-nord, poi da domani ci sarà un graduale calo termico. La cappa di caldo favorirà anche l'arrivo di temporali improvvisi e acquazzoni, già in queste ore interessata la zona del Torinese e del Cuneese. Vento, pioggia torrenziale e grandinate hanno interessato anche Valtellina e Valchiavenna, dove si segnalano piccole frane e problemi per la circolazione ferroviaria. Per oggi la Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla in 9 regioni: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria, Abruzzo, Molise, Calabria, Basilicata e Sicilia. Non si perde la speranza in Venezuela, dove i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che ha colpito il paese. 33 persone sono state estratte vive dalle macerie durante il fine settimana, tra queste due ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. I dispersi sono oltre 50.000, mentre il bilancio dei morti accertati è salito a 1.450, più di 3.000 i feriti. Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo gli attacchi incrociati dei giorni scorsi e riaprire i negoziati probabilmente domani in Qatar. Ancora alta tensione intanto in Libano, dove non si fermano i raid di Israele. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. Violato il cessate il fuoco, protestano gli Hezbollah e il presidente del Parlamento libanese, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile, anche perché non rispetta la sovranità del paese. Posti di blocco e controlli fino alle frontiere, proseguono a tappeto le ricerche di Shahadat Hossein, il 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, marito, moglie e figlia di 8 anni. Ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Finora una cinquantina le segnalazioni arrivate alle forze dell'ordine, ma nessun riscontro concreto. Formula 1 in Austria vince la Mercedes di Russell davanti a Verstappen e Antonelli, male la Ferrari, quinto Hamilton, ottavo Leclerc. Per la MotoGP Ogura trionfa ad Assen davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Brutta caduta e spavento per Bezzecchi, fortunatamente illeso. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia verso Torino. Vi ricordiamo che la statale 33 del Sempione viene chiusa tra Pallenzeno e Villa d'Ossola per lavori sul viadotto Ovesca in orario 8.18. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Irem con Bad Day e diamo ancora una volta spazio a Francesco Cataldo, il suo Accadde Oggi.
1: Oggi è lunedì 29 giugno 2026. La Chiesa ricorda i santi Pietro e Paolo. La luna è piena, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice «Anche un coniglio intrappolato è pronto a lottare». Insomma, meglio non dare per scontato di poter sopraffare qualcuno solo perché in apparenza debole oppure mite. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nella storia. Nel 1520, accusato dal popolo di complicità con gli spagnoli, a Tenochtitlan veniva ucciso Montezuma II, l'ultimo imperatore azteco. Nel 1552 il medico italiano Gerolamo Cardano arrivava a Edimburgo per curare l'arcivescovo John Hamilton, che era ormai impossibilitato a parlare, ottenendo subito un deciso miglioramento. Nel 1613 un incendio distruggeva il teatro The Globe di Londra, dove avevano preso vita le principali opere di William Shakespeare. Nel 1807 Napoleone aboliva la Federazione dei Sette Comuni, il piccolo stato tra le province di Vicenza e Trento, con capitale ad Asiago. Nel 1900 in Svezia nasceva la fondazione del premio Nobel, per un premio annuale in fisica, letteratura, chimica, medicina e per la pace. E nel 1933 Primo Carnera diventava il primo italiano a conquistare il titolo di campione mondiale dei pesi massimi di pugilato. Nel 1978 nel Principato di Monaco si celebravano le nozze della 21enne principessa Carolina con il banchiere Philippe Junot, ma l'unione sarebbe durata solo 2 anni. Nel 2000 moriva 78enne a Roma l'attore Vittorio Gassman, uno dei maggiori interpreti della prosa e della commedia italiane. Nel 2003 Paolo Bettini conquistava il titolo di campione italiano di ciclismo su strada. Nel 2007 entrava in commercio l'iPhone, il telefono cellulare intelligente prodotto dalla Apple, che con le caratteristiche di un mini computer tascabile ha rappresentato una delle maggiori rivoluzioni nel settore. E gossip, nel 2012, dopo 5 anni di matrimonio, si separavano oggi gli attori statunitensi Tom Cruise e Katie Holmes. Sono nati il 29 giugno, nel 1620 il rivoluzionario Masaniello. Nel 1798 il poeta Giacomo Leopardi. Nel 1900 l'aviatore e scrittore Antoine de Saint-Exupéry. Nel 1925 l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano. Nel 1929 la giornalista e scrittrice Oriana Fallaci e nel 1946 il giornalista Antonio Padellaro. Inoltre sono nati oggi il conduttore e giornalista TV Jacopo Volpi e l'attore e comico Maurizio Battista, entrambi nel 1957, l'autore e cantante dei Tiro Mancino Federico Zampaglione nel 1968 e per chiudere la cantante Nicole Scherzinger, nata in questo giorno nel 1978. Era l'ultima segnalazione per il 29 giugno 2026, ma come sempre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: si fa non cantare questa canzone? È impossibile. Take on me, ci serve per salutarvi. Buongiorno Giacomo.
1: Buongiorno, buongiorno e benvenuti. Buon lunedì a tutti.
0: Com'è? Sei un po'...
1: Sei un po' provato
0: dopo
1: sera,
0: il weekend.
1: Sì, venerdì sera ho fatto la mezza maratona, che devo ancora un po' recuperare.
0: Volevo giusto arrivare lì. Sei sopravvissuto comunque alla mezza maratona?
1: Sono sopravvissuto.
0: Come ti sei piazzato?
1: Non ho idea, l'importante era chiuderla, poi...
0: Già arrivare è un grandissimo obiettivo raggiunto, bravissimo. Allora, facciamo gli auguri a Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, che è una persona veramente molto antipatica, devo dire. L'ho conosciuta l'anno scorso, mamma mia, Dio in terra. Vabbè, però scrivi delle belle canzoni,
1: altre qualità.
0: Sì, a simpatia no.

0: 58 anni per Federico Zampaglione, per me è importante, ho parlato appunto, ho fatto la battuta che non è proprio un mostro di simpatia, invece...
1: Un saluto a Radio Piemonte Sound, ascoltate musica, fate ascoltare musica, ciao, sono Mario Biondi.
0: Mario Biondi, sabato sera a Savigliano un concerto strepitoso, beh, lui è un musicista sopraffino, poi i suoi, suoi musicisti altrettanto, ha reso veramente un'atmosfera molto calda, già faceva caldo ma l'ha scaldata ancora di più. Gran bel pezzo, This Is What You Are, questa è una canzone che l'ha portato in giro per il mondo, che l'ha fatto conoscere al mondo, ma lui è rimasto veramente di una disponibilità e di una gentilezza non

permettimi di fare un bis su Mario Biondi con Ecstasy. È una canzone molto d'atmosfera, ecco, forse questo non è il momento giusto, ma è una canzone meravigliosa. I'm in Ecstasy.

del 2009 che avevo un po' dimenticato, poi ce l'ha regalata sabato sera in un'atmosfera appunto decisamente straordinaria, e questa è una canzone top. Men at Work, uno di loro oggi festeggia, ci portano fino all'oroscopo e quindi li ascoltiamo con Who Cannot Be Now, canzone che ha fatto veramente un successo pazzesco ed eravamo nel 1982.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99€. Scopri di più su conad.it.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.

Siamo agli sgoccioli anche di questo mese di giugno, oggi 29, ben ritrovati all'appuntamento con l'oroscopo. Ariete, non tutti gli influssi odierni saranno positivi per il campo affettivo. Toro, le influenze astrali si faranno sentire con particolare evidenza. Gemelli, giungerete ugualmente a risultati soddisfacenti nel lavoro. Cancro, noterete un lieve miglioramento della vostra situazione. Leone, non insistete troppo per una soluzione che voi ritenete giusta. Vergine, rivolgetevi a una persona di fiducia per chiedere un consiglio. Il segno che dovrebbe essere il più equilibrato dello zodiaco, la Bilancia, vediamo cosa dice l'oroscopo. Le stelle proteggeranno tutte le vostre iniziative. Scorpione, tenete le orecchie aperte e non sprecate le buone occasioni. Sagittario, cercate di curare con maggiore attenzione i dettagli. Per il Capricorno, parlate con chiarezza e attendete che le idee si facciano strada. Acquario, evitate di agire in modo impulsivo e affrettato. E Pesci, tenete conto di possibili imprevisti, quindi non affliggetevi. Anche per oggi, 29 giugno, il nostro oroscopo si conclude qui. L'appuntamento è per domani.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Irama con Riccardo Cocciante nella serata delle cover del 2024 cantavano Quando finisce un amore.

0: certamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei.
1: Io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata. Magari. Se potessi ragionarci sopra,

0: partner è vegetariano o vegano e l'altro no, il rapporto è destinato a finire.
1: E certo, come
0: primo,
1: fai?
0: Devi cucinare in modi diversi. Però se dall'altra parte si trovi uno che ogni volta che mangi la bistecca da dire qualcosa, è chiaro che lo mandi a quel paese una volta per tutte.
1: Non t'ho più beccato qua con un bel po' di tofu. Sei sempre amica del tofu.
0: Assolutamente sì.
1: Scherzi? Un tofu al giorno, vai dal medico e ritorno.
0: Scusa, il tofu lo frullate con qualsiasi cosa e diventa buonissimo.
1: No, ma stavamo parlando delle separazioni. Allora, volte mai, no? Uno ne trovasse uno così da portare a fare il picnic, non portarti il tofu dietro, era quello che volevo dire.
0: Però io sono una persona democratica.
1: E te lo dico gratis. Se no, subito, track.
0: Ma io non impongo il tofu,
1: smorti.
0: Io lo propongo.

0: divertimento, risate, ironia e buona musica. Ogni mattina dalle 9.30 alle 11 le Badole Online.
1: Non l'ho copiato mai, però i suggerimenti volavano ovviamente, ecco, durante il corso. Abbiamo fatto una copiatura di classe una volta.
2: Ah,
1: perché
2: ecco.
1: Abbiamo capito il compito.
2: Brava, che... Anni che ti mandiamo in giro per collezionare lauree e tu adesso vieni a dire dopo tanto tempo, io sono un asino da legare. Ma tu, che voglio dire, le collezioni.
1: Però non avevamo copiato, ecco. Abbiamo semplicemente fatto il compito in classe.
2: Dimettiti.
1: Non ho cariche.
2: Ah, non hai cariche?
1: Non cariche, accidenti,
2: adesso ti do una carica. Ti faccio responsabile del personale. Sei contenta?
1: Responsabile del personale.
2: Sei contenta?
1: Sono dimessa da responsabile.
2: Dimettiti.
1: Bisogna solo capire che, no, di vabbè, che personale tieni, sono responsabile.
2: Ecco, tienilo un giorno la carica.

0: il meglio delle badole online. You got cooking.
1: No, ma c'è ancora un'altra notizia molto curiosa che arriva dal Belgio, però.
2: Che arriva dal Belgio, in sala d'attesa del comune si trasmettono film a luci rosse, così per ammazzare il tempo.
1: Ma sono sbagliati. Ma non rosse, cioè no. Film per adulti.
2: Rosse.
3: Ah, non rosse del...
2: No, no, non rosse nel
3: della
2: senso...
3: Della frangia comunale.
2: No,
3: rossa,
2: no. Rosse dell'altra frangia.
3: Sì, altra frangia.
1: Frangia. Per dire, vai lì a fare il certificato, il coso di residenza.
2: Scusi, c'è un'agrafe da quella pa...
1: E poi senti, dato... E dici, oh, oddio,
2: signorina,
1: ho sbagliato.
2: Signorina.

0: non farlo, non è che c'è qualcosa nell'aria che forse come azienda dovremmo sapere.
1: Attenzione che cioè, nell'aria in bagno ci sono svariate cose ed eviterei soprattutto dopo il mio passaggio, grazie.
0: Ma ho visto che c'è uno spray là.
2: Sì, infatti
0: spray.
2: Usava il mio profumo. Scusa.
1: E così farei un talk a parte su questa cosa.
2: Non ho capito, vai in bagno e poi usa il mio profumo.
0: Tu vai in bagno,
2: usa il mio profumo, capito? Per deodorare.
1: Era una situazione di emergenza, capito?
2: Per deodorare quello che lui ha rovinato. Allora gli ho comprato un deodorante. Devo dirti che io i Cococò ne ho conosciuti tanti, anche di quelli.
0: Ma allora perché devo leggere questo articolo?
1: No. Andiamo sull'esperienza personale,
0: no. Dei case history.
2: I Cococò
1: si possono guadagnare dei soldi su queste cose.
2: I Cococò che spariscono non li ho conosciuti, vive Dio.
0: Li hai tutti a casa allora, negli armadi, perché
2: li ho congelati.
1: Sono morti.
2: Li ho congelati.

0: 16.30 con Dua Lipa. Ci fermiamo per quanto riguarda le news di metà mattina e torniamo poi con il meglio della Madonna online. Ancora buona mattinata e buon ascolto. Siete con Radio Piemonte Samba Mink Radio.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
4: Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Le diplomazie tentano nuovamente la de-escalation. Stati Uniti e Iran confermano lo stop alle attività militari riesplose nei giorni scorsi con i consueti rimpalli di responsabilità sulla violazione della tregua. Il Bahrein ieri ha chiesto una riunione urgente del Consiglio di Sicurezza dell'ONU dopo attacchi iraniani alle basi americane sul proprio territorio, mentre Teheran minaccia i paesi del Golfo di azioni ancor più drastiche in caso di sostegno ad altri attacchi USA. Probabilmente domani in Qatar, nuovo round negoziale tra Stati Uniti ed Iran, ma sulle prospettive di un'intesa pesa il riprodursi di attacchi in Libano da parte di Israele, che rivendica di aver distrutto nelle ultime ore una grossa infrastruttura terroristica sotterranea. A 5 giorni dal devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela, i soccorritori giunti da tutto il mondo continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzini di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Rodriguez. Vigili del fuoco italiani impegnati in un edificio crollato a Macuto, nello stato di La Guaira, dove sono stati individuati una donna che risponde ai segnali che giungono dall'esterno e 2 dei suoi 3 figli. Catastrofico finora il bilancio, con 1.450 morti accertati e più di 3.100 feriti, ma i dispersi sono oltre 50.000. Dal 24 giugno sono state oltre 430 le scosse di assestamento, mentre arriva una prima stima dei danni elaborata dall'ONU. Si parla di 6,7 miliardi di dollari. L'Ucraina avrebbe proposto di limitare il conflitto in 4 regioni, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Lo ha reso noto il presidente russo Putin, che nelle scorse ore aveva riconosciuto problemi di approvvigionamento di carburante in patria a causa dei raid di Kiev. Ancora gravi incidenti stradali nel fine settimana e giovanissime vittime in Sicilia. A Torrefaro di Messina, morta una ragazza di 15 anni investita da una moto. La giovane è deceduta durante il trasporto in ospedale. Arrestato per omicidio stradale il motociclista, un 20enne, rimasto ferito nello scontro. Ed è ricoverato in terapia intensiva il ragazzino di 11 anni che ieri sera è stato investito da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano, e caccia al conducente, che dopo l'investimento si è allontanato senza prestare soccorsi. Identificata la vettura, una Golf di colore grigio. Volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia supera per 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre con lo stesso risultato, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
7: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 169 nel comune di Prali. Ci spostiamo infine nella provincia del Verbano Cusio Ossola, dove per lavori è chiusa la provinciale 125 in corrispondenza del comune di Stresa. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Prossima edizione tra meno di un'ora.
10: Écoutez-moi.

0: dicono gli esperti che adottare i comportamenti reciproci è una caratteristica di chi è in coppia. Se si lascia il bagno pulito in ordine, tendenzialmente chi viene dopo sarà invogliato a fare altrettanto.
1: Ah beh certo, ma questa è insomma una regola base, no?
2: Poi arrivi lo specchio bagnato, e il lavandino non è pulito bene, e il vetro della doccia, cari maschietti, mi raccomando, il vetro della doccia, indispensabile, lo dovete proprio asciugare, passare, andate al self dove volete, comprate quella roba lì per togliere l'acqua.
0: È vero.
2: Come si chiama? Non mi viene più.
0: Quella spatola,
1: che spatola di gomma. Che noioso che sei!
2: Oppure andate in lavanderia, cioè se avete la fortuna del secondo bagno, alzate subito bandiera bianca, andate in lavanderia e lasciate il bagno principale a vostra moglie e andrà tutto bene.
0: Ah, in modo che lei non
1: veda. È quello che fai tu, è per quello che ridi, è quello che fai tu.
0: Quindi
1: no, Pantino, ti vai a fare la doccia in lavanderia, ma poverino.
2: La doccia, allora, docce ne abbiamo una sola, ok, la lavanderia c'ha solamente
1: la lavatrice, ma non ti puoi mettere in lavatrice, no, tu poverino, è vero, sei piccolo, però.
2: Però il water c'è, quindi puoi fare le tue cose in lavanderia e va bene.
1: Scusa, per sapere, sì. Ce l'ha la finestra?
2: Certo, ma non solo asciugata nel vetro, asciugate anche le piastrelle sempre, perché sennò poi fa quella muffetta nera, ecco.
1: Quindi vai a fare quella roba là, che devi aprire la finestra, un finestrone,
2: certo.
1: Per conto tuo, così ci metti il tempo che vuoi, parapapà.
2: Ti tieni anche i giornaletti sul davanzale, hai capito, i quattro ruote di turno, piuttosto che il topolino, una volta io leggevo i topolini, sì. La stampa, cioè, e il vostro angolino.
1: No, non è bello dire alla stampa che fa quella roba lì, che te c'è l'amico,
2: ho capito, però
1: però serve anche
2: il quotidiano, serve anche, hai capito, cioè, quei 20 minuti di tranquillità che hai al giorno, che
1: li 20 fai? Minuti ci metti
2: basta.

la Kool & the Gang, anche qui siamo andati indietro nel tempo. A proposito di andare indietro nel tempo, questa è molto estiva e molto carina, ci ricorda I Ladri di Biciclette con Francesco Baccini, ma in questo caso I Ladri di Biciclette con il pezzo Ladri di Biciclette. Paolo Belli.

0: siamo la,
1: la,
0: tre di biciclette, siamo la,
1: la,
0: la, e siamo qua. Me lo recuperi?
1: Subito.
0: Senti che musichetta sono. manca il tipetto che esce fuori,
1: molto
0: che ti fa una cosa.
2: Io vado a prendere le maracas, se volete.
0: Sì. Sì, magari che ti fa una tortilla su un qualcosa da mangiare, che io non so ci ho fatto.
2: Hola.
1: Una tequila.
0: Mamma
1: tequila
0: mia.
1: Con sale e limone.
0: Avrò la tenia, ci ho fame tutti i giorni. Kay Bianco, quando sei con me?
1: Quando sono con te?
0: Non so, al mattino, quando, quando ci sei.
1: No, io parlavo
0: sei
1: con Kay Bianco,
0: volta...
1: quando sono con lei.
0: Oh, ma accontentati, eh?
1: Io mi accontento, per carità, però, insomma, sai, si colgono anche le varie occasioni.
0: Ma cosa vuoi cogliere? Cogli la prima mela. Cogli

0: le donne si piacciono, se piacciono o non si piacciono.
1: Il 33% delle italiane si considera grassa, il 38% a parte che le donne si considerano grasse sempre comunque.
0: ogni tanto so
1: io
0: che
1: non,
0: faccio.
1: Non ho mai visto una donna che dice sono perfetta. Io non l'ho mai incontrata, mai.
0: Io ho incarnato per anni
2: la perfezione.
0: No!
3: Cattiva Roby, cattiva.
0: Perché?
3: No, io volevo dire che sei la classica tipa che dice a lui, ma io sono grassa come quella lì? No, eh. E allora lui che non ne può più e dice no.
1: Assolutamente.
3: Ma veramente? Proprio il classico.
4: Vivo nel presente come sto caliente.
5: E non sarò la sola, sicuramente non sarò la sola a fare queste battute. Alvaro Soler, Patti Cantù con Libre.
6: Canzone dell'estate 2016 con

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Il profumo del mare, il calore del sole, la sabbia sulla pelle. Questa tua estate, vivila con la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio.

Nell'estate 2001 Max Pezzali cantava la lunga estate caldissima. Dipende per caldissima cosa intendesse lui, ovviamente. Non so, probabilmente toccavamo sempre 35, 36, 37, 38 gradi, non lo so. Comunque era già bella intensa e bella calda nel 2001. L'estate, benvenuti, buona giornata da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri, prima puntata settimanale in questa estate che impazzisce di caldo e di calor, e noi proveremo a darvi una rinfrescata con la nostra proposta, con la nostra musica dell'estate. Tra poco torneremo indietro negli anni 80 con qualcosa ovviamente che riguarda il periodo, mentre per i prossimi minuti c'è Patti Pravo.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: sito IT.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: ci fermiamo un attimo, adesso andiamo in pausa, tra poco la storia della musica italiana riparte.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano i mondiali, il Canada è la prima squadra a superare i sedicesimi. Contro il Sudafrica, decisiva la rete di Eustaquio realizzata al 92esimo. Siete eroi canadesi, eroi per i futuri bambini di questo paese, ha detto il tecnico Jesse Marsh rivolgendosi ai suoi giocatori dopo il fischio finale. Dopo la delusione del 2022, 0 punti in 3 partite, i Canucks agguantano un traguardo storico mai avvenuto finora, gli ottavi. Al prossimo turno la foglia d'acero sfiderà una tra Olanda e Marocco in campo stanotte alle 3 italiane. Dalla stessa parte sinistra del tabellone la Germania con destini incrociati eventualmente ai quarti. La nazionale tedesca scende in campo stasera alle 22:30 contro il Paraguay. Dalla parte opposta un'altra sfida attesissima, il Brasile di Carletto Ancelotti è di scena a New York contro il Giappone, calcio d'inizio ore 19. Voltiamo pagina, tennis al via il torneo di Wimbledon, grande attesa per il debutto di Jannik Sinner, per noi Gerardo De Vivo.
3: Ogni anno è diverso, ogni anno ha un po' la sua storia, so quanto è difficile andare lontano in questo torneo, quanto è importante partire bene per avere più confidenza possibile, poi vediamo come va.
4: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio, prudente anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Il lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo come reagisco in campo.
4: Con le incognite di un mese di stop resta comunque il favorito da campione in carica, a un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì che quasi non c'era nessuno e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno, sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua, è stata un'emozione molto bella.
4: Oggi il primo verdetto del campo alle 14:30, la sfida con Kecmanovic.
2: Alle 15 in campo anche Dardery contro lo statunitense Quinn, tra le donne Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13:30. Siamo ai motori, Formula 1, in Austria domina la Mercedes di Russell davanti alla Red Bull di Verstappen e Kimi Antonelli. Il giovane bolognese conserva il primato nel mondiale, ora di 40 punti rispetto al suo compagno di squadra. Lo ascoltiamo a Sky.
5: Beh, allora devo dire che il primo stint ho fatto molta fatica, poi dopo il secondo mi sono sentito meglio in macchina e poi il terzo credo che andava veramente forte, però peccato che sono arrivato tardi.
2: Male la Ferrari nonostante gli aggiornamenti alla Power Unit concessi dall'Aduo, quinto Hamilton, ottavo Leclerc, parola proprio al Monegasco.
6: Al momento col motore facciamo tanta fatica, cioè tutte le battaglie che ho avuto sia con le Red Bull che con i motorizzati Mercedes c'è poco da fare, però non c'è tutto nel motore, oggi il passo non c'era, come team abbiamo fatto più fatica rispetto a Barcellona e io ancora di più.
2: Prossimo appuntamento Silverstone. MotoGP ad Assen vince il giapponese Ogura davanti a Fernandez e Martin. Lo spagnolo dell'Aprilia grazie al terzo posto sorpassa in testa al mondiale il compagno di squadra Marco Bezzecchi, caduto in malo modo a più di 200 km orari.
7: Prima di tutto voglio mandare tutta la forza a Marco perché ho visto adesso la caduta. Dai, non è bello mai vedere un pilota cadere così forte e meno il tuo compagno. Allora molta forza per lui e per il team.
2: Giù dal podio Fabio Di Gianantonio a duello con Marquez nella famosa chicane come Valentino Rossi nel 2015.
8: Sono contentissimo perché siamo riusciti a fare il massimo risultato possibile e sapevamo che oggi lottare per il podio sarebbe stato veramente un sogno perché le aprile andavano veramente fortissimo. La battaglia con Marquez è stata divertente, giustamente, e purtroppo ho avuto long lap che ho dovuto scontare e poi abbiamo fatto un bel meglio ultimi due giri e siamo riusciti a prendere la quarta posizione.
2: In chiusura il volley si chiude con una vittoria azzurra la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia di Fefe De Giorgi supera 3-1 i padroni di casa della Slovenia. Venerdì il successo, sempre per 3-1, sulla nazionale brasiliana. Prossimo appuntamento il 15 luglio contro il Giappone. Ed è tutto.
1: Prossime news tra mezz'ora. Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
9: Ciao a tutti, sono Fabio Basile, il judoka di Rio 2016. Volevo darvi un grande saluto a Radio Piemonte Sound. Ciao raga!

siamo andati veramente indietro nel tempo, in diretta da Matricole e Meteore. Antonella Lualdi, riscoperta di recente, 1980, con Sì però, e un doppio vinile che oltretutto è stato scelto da iTunes, stato scelto da diversi portali digitali, di rimasterizzarlo, ridigitalizzarlo e riproporlo al pubblico, quindi vuol dire che ha il suo perché.

0: Pianeta 90 oggi. Questo è Pianeta Italia.
1: Grande emozione quest'oggi in diretta dal 1977 con Renato Zero, Il Cielo.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radiocompany.it.
1: Bis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli e Roma sono città bollenti, con le massime vicine ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia l'afa spegne la fioritura. Domani arrivano le piogge. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa. Il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, dove 150 milioni di persone vivono sotto ondate di caldo estremo, un killer definito silenzioso visto che case, luoghi di lavoro e scuole non sono state costruite per queste temperature.
2: Bekenne Olivieri, il 51enne arrestato sabato scorso con l'accusa di omicidio volontario per la morte della compagna Mary Elizabeth Hopkins, ha tentato il suicidio nella sua cella del carcere di Villarmè a Sanremo. L'uomo era stato trasferito dopo il fermo scattato dopo che si era consegnato spontaneamente ai carabinieri. Il personale penitenziario l'ha soccorso prontamente, salvandolo, e ne ha disposto il trasferimento all'ospedale del capoluogo, dove si trova ricoverato nella camera detentiva del servizio psichiatrico di diagnosi e cura.
3: Proseguono sul lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra Eugenia Roccella, scomparso dopo essersi tuffato da una piccola barca. Le operazioni coinvolgono vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri, con l'uso di mezzi nautici, sonar e droni sottomarini in condizioni di visibilità molto ridotta. Sui social sono comparsi anche commenti offensivi condannati dalla premier Giorgia Meloni e da esponenti politici.
2: Torna altissima la tensione USA-Iran dopo che i Pasdaran hanno colpito le basi americane nei piccoli paesi del Golfo. Il Bahrain chiede un intervento internazionale. Trump minaccia un'escalation. Il ministro degli esteri iraniano Rajki si dice pronto a richiudere Hormuz. Alla fine, riferisce un funzionario americano ad Axios, Stati Uniti e Iran concordano di sospendere gli attacchi reciproci e di tenere un incontro domani.
3: Caos in Venezuela dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1450 vittime accertate e 3150 feriti. Si scava anche a mani nude tra i palazzi crollati. A 4 giorni dalle scosse che hanno devastato la regione, sono 2 ragazzi estratti vivi dalle macerie nello stato di La Guaiara. Nelle ultime ore estratti vivi anche un padre con suo figlio adolescente. In questo momento ogni vita è fonte di speranza per il Venezuela, ha detto la presidente ad interim venezuelana Rodriguez.
2: Il calcio inizia l'Europa per l'Italia Under 19, che oggi sfida la Serbia nel primo match del girone B, poi con la Croazia giovedì 2 luglio e con l'Ucraina domenica 5. Il CT Alberto Bollini ha scelto i 20 convocati che prenderanno parte al torneo che si svolge in Galles. Nella lista ci sono anche 2 classe 2009, il baby fenomeno della Roma Arena e dell'Imogale della Juventus.
3: Con questo è tutto, a più tardi con i prossimi aggiornamenti.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: State ascoltando Pianeta Italia.
4: Pianeta Italia
3: con Lorenzo Bartoli.

femminili, tante canzoni anche per Loredana Bertè. Sto parlando di Mario Lavezzi oggi con Io Amo Te. Tra poco restate con noi, arriva la nostra sequenza musicale, torneranno ancora a suonare le canzoni dell'estate degli ultimi 30-40 anni. E in arrivo, a proposito di questo, andiamo nel 1996 con Gerardina Trovato.

0: sono qui
1: su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: sa dei brani ormai di qualche anno fa, del nostro decennio comunque, che si fanno ricordare e si faranno ricordare, sono state le canzoni in assoluto più scaricate, più cliccate dagli amanti della musica italiana.
1: Una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie, perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
3: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere. Ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up, nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
4: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Radio Piemonte Sound Amica Radio, insieme dal 1976.

0: È il momento dell'informazione a carattere nazionale e torniamo tra pochi istanti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sono 1450 i morti accertati del devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela, facendo crollare nella sola Caracas oltre 700 edifici, oltre 3100 i feriti, ma all'appello mancano ancora 50.000 persone. Senza sosta il lavoro dei soccorritori impegnati a scavare tra le macerie per cercare di salvare più vite possibili. 33 le persone estratte vive nel fine settimana, ha reso noto la presidente ad interim Rodriguez. Ed è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano, in provincia di Salerno. Era in casa con la moglie e la figlia Isabella, di 22 anni, nel momento del sisma. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli Stati Uniti per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi, ma sulla riapertura dei negoziati, attesa per domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano in violazione del cessate il fuoco. Non si attenua almeno per ora la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero risalire oggi verso i 40 gradi. Al contempo sono iniziati, in particolare su tratti alpini, fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha colpito alcune case nei pressi di Merano. Si registrano anche 5 feriti, mentre una 70ina di persone sono state fatte evacuare. Una pur lieve diminuzione delle temperature è attesa da domani sul nostro paese, mentre già si avverte in modo rilevante sulle regioni europee atlantiche. Registrati 13 gradi la notte scorsa a Londra, 14 a Parigi. Il governo francese ha revocato da ieri sera l'allerta rossa in tutti i dipartimenti. Tennis si alza il sipario oggi su Wimbledon alle 14.30. Il debutto da campione in carica di Jannik Sinner. L'azzurro, numero uno al mondo, se la vedrà con il serbo Kecmanovic. Alle 15 in campo anche Darderi contro l'americano Quinn. Tra le donne, Cocciaretto è opposta alla cinese Wang dalle 13.30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Nella musica di Enrico Ruggeri, siamo nel 1990, pochi anni dopo arriva il grande successo della partecipazione al Festival di Sanremo con Mistero e con Peter Pan. C'è da dire che qui comunque era un grande già Enrico Ruggeri, diverse canzoni anche scritte per artisti importantissimi come Loredana Bertè. Oltretutto ricordiamo la storia degli anni 70 con i Decibel, in questo caso era Non finirà.
1: La musica dell'estate su Radio Piemonte Sound.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: L'AFA continua ad investire tutta l'Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono state più di 1300 le morti in eccesso legate alle alte temperature in Europa, il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. Dopo giornate di caldo intenso, ieri però i primi nubifragi sul Piemonte. A Torino, nella zona nord della provincia, sono arrivati temporali, pioggia e grandine. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state interessate da una forte ondata di maltempo con forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandinate.
2: Sarà il 16 luglio la sentenza di primo grado del maxi processo sul crollo del ponte Morandi a Genova, la tragedia del 14 agosto 2018 che provocò la morte di 43 persone. La data della sentenza ufficializzata dopo la 283esima e ultima udienza. 57 gli imputati, tra cui l'ex AD di Autostrade per l'Italia Castellucci, già in carcere per un'altra strage, quella di Avellino, che ha provocato 40 vittime. Dalla procura Trapela sapevano delle gravi criticità strutturali del viadotto, ma né controlli o manutenzioni per massimizzare profitti e dividendi.
3: La prefettura di Biella ha emesso un'ordinanza di sospensione della patente della durata di un anno nei confronti di Emanuele Pozzolo. Il provvedimento scaturisce da un incidente avvenuto lo scorso 2 giugno sulla superstrada tra Biella e Cossato, in cui il parlamentare vercellese era uscito di strada rimanendo illeso insieme al proprio cane. I controlli effettuati subito dopo il sinistro avevano rilevato un tasso alcolemico ben oltre il limite consentito.
2: Un 19enne è morto oggi all'alba in un incidente stradale lungo la provinciale 236 in provincia di Mantova. Il ragazzo era alla guida di una Fiat Panda che si è scontrata con un auto articolato condotto da un uomo di 58 anni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto l'automobilista dall'abitacolo della vettura. Il 19enne era già incosciente. È stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso da Brescia, ma i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili. Al momento si cerca di ricostruire la dinamica dell'incidente.
3: La fanzone dei mondiali di San José in California è stata sconvolta da una sparatoria mortale che ha causato almeno un morto e un ferito grave. Lo ha reso noto la polizia locale su X, spiegando che un uomo ha preso d'assalto il popolare quartiere dei divertimenti, bloccando le strade e costringendo alla chiusura i bar. Avviata un'indagine per omicidio.
2: A Muscat, capitale dell'Oman, prima riunione tra Iran e Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz, dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti. Discussione incentrata sul paragrafo 5 del memorandum d'intesa di Islamabad e di diritti sovrani degli stati costieri, ha riferito il viceministro degli esteri iraniano Gari Babadi. Sia l'Iran sia l'Oman esercitano la sovranità su questo corridoio marittimo strategico per il commercio globale.
3: È il Canada la prima squadra a qualificarsi per gli ottavi di finale del Mondiale 2026, battuto il Sudafrica nel recupero dei tempi regolamentari con un gol di Eustachio. I canadesi ora attendono la vincente di Olanda-Marocco. Oggi in campo alle 19, ora italiana, Brasile-Giappone. Alle 22:30, sempre ora italiana, Germania-Paraguay.
2: È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

album del 1980 dal titolo Un portista un po' no, da dove abbiamo estratto appunto il singolo. L'album era composto da 8 tracce, la più importante in assoluto è Il tempo se ne va. Ricordiamo che tutte le canzoni dell'album sono scritte da Cristiano Minellono per i testi e Toto Cutugno per la musica, con loro anche Claudia Mori, e in copertina, se andate a ricercarvela, di quest'album è presente una giovanissima Pamela Prati, che con questa apparizione guadagnò un'improvvisa popolarità. E giusto per fare un cenno all'album, è importante, un po' meno magari rispetto agli altri, ma comunque fa parte della grande storia e del grande Adriano.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare scuole.

0: Conad.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da un litro di olio extravergine di oliva Pietro Coricelli a 4,95€. Scopri di più su Conad.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
4: Piemonte Sound.

Made in Italy, anche questo nella musica Grande Nada, che devo dire cambia un po' il passo e il ritmo, soprattutto in questo motivo del 1979, che ci ha portato così a riscoprire qualcosa.

Bellissima, devo dire, almeno per quanto mi riguarda. Poi il giudizio finale sta a voi ascoltatori. La versione di Umberto Tozzi di Gloria Live 1980, estratta da uno dei più bei concerti di Umberto. Ben ritrovati all'interno di Pianeta Italia, buona estate, buone vacanze, ma anche buon lavoro ovviamente agli amici che ci seguono, che ci ascoltano e che hanno voglia di riscoprire, di ricantare insieme, di ripercorrere la storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di percorso, adesso parte la sequenza, ovvero spazio alla musica con tre canzoni, e noi vi prometto non interromperemo nulla. Tra poco in compagnia di Albano e Romina Power, poi ultimo mentre

0: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Sono le 14:07.
6: News dall'Italia e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Tra oggi e domani in Italia si raggiungerà l'apice termico di questa ondata di caldo, con le temperature, soprattutto sul versante adriatico, che possono raggiungere i 40 gradi. Oggi sono 22 le città in bollino rosso, domani saranno 25. Il grande caldo sarà accompagnato da temporali violenti, soprattutto sulle aree interne e i rilievi alpini. Ma a partire da giovedì 2 luglio cambierà tutto, con un calo delle temperature.
7: È stato recuperato il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni disperso nel terremoto in Venezuela. Lo si apprende da fonti informate. Si cercano ancora la moglie e la figlia. Tre si trovavano nell'edificio Petunia, nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas, al momento del sisma. La vicenda viene seguita con grande apprensione a Laviano, paese del Salernitano di origine della famiglia. Intanto si aggiorna il bilancio delle vittime delle due scosse del sisma che ha coinvolto il paese. Sono 1450 i morti accertati.
8: Torniamo in Italia. A fine concerto di Max Pezzali a Bologna, una donna è rimasta schiacciata tra due autobus che erano in fila in attesa che il pubblico uscisse dallo stadio Dall'Ara per salire a bordo. Un bus è avanzato spingendo la donna di Brescia contro quello che lo precedeva, ricoverata con traumi gravissimi. Bisognerà capire perché la donna si trovasse tra i due mezzi. E al concerto, a causa del gran caldo, numerosi interventi per soccorrere diversi spettatori colti da malore.
7: Sempre a Bologna, i carabinieri indagano sull'incidente costato la vita ieri ad un 26enne, il giovane precipitato da 6 piani di altezza perché era su un lucernario di Pexiglas ceduto sotto il suo peso. Da capire perché fosse salito lì. Nel palazzo in cui è accaduta la disgrazia vive la fidanzata del giovane. La coppia e due amiche erano a casa quando lui, forse per evitare un'altra persona che stava arrivando, si è allontanato ed è salito sul tetto.
8: Disagi nella mattinata di oggi per chi utilizza i treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che spesso fa da fanalino di coda nelle classifiche sulle peggiori d'Italia. Da circa un'ora la circolazione dei treni è interrotta sulla tratta Volla Pomigliano e, come ha comunicato l'EAV, l'azienda che gestisce il servizio, il motivo del servizio è davvero singolare: il furto di 7 km di cavi.
7: Il tennis, dopo tanta attesa, parte l'edizione 2026 del torneo di Wimbledon. Subito in campo alle 14:30 il campione in carica Jannik Sinner sul centrale contro Kecmanovic, chiuso da Djokovic e U. Tra i match più interessanti, Rud Urkac e Cilic Medvedev, oltre che l'esordio su erba di Rafa Odar. Tra gli italiani parte il torneo di Darderi contro l'americano Quinn e Cocciaretto contro la cinese Wang.
8: È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Parade Story.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte.

0: Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Oggi ci occupiamo dei 20 singoli più venduti in USA, negli Stati Uniti d'America, dell'intero anno 1996, attraverso la Top 20 USA Chart Story 1996. Subito alla posizione numero 20, un disco particolarmente scatenato, la Bush con Be My Lover, buon ascolto.

gruppo che arriva dalla Germania, canzone inclusa nell'album di debutto del duo, stiamo parlando di Sweet Dreams, e pensate che nel 2013 la cantante rumena Inn ha pubblicato un singolo col medesimo nome, riprendendo la melodia iniziale della canzone. Era la posizione numero 20, debuttata alla grande la nostra Hit Parade Story di oggi, 20 singoli più importanti negli Stati Uniti d'America del 1996, la Bush con Be My Lover, 19 invece per Eric Clapton.

bello poter pensare di cambiare il mondo. Tante volte Change the World è il cantautore inglese Eric Clapton ritrovato con questo singolo alla posizione numero 19 nell'Hit Parade Story di oggi. 18 invece un passo più in su per Celine Dion con It's All Coming Back to Me Now. Buon riascolto gente, ci siamo, benvenuti.

Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.odontoiscienza.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.

0: Barbara Salandri. In primo piano ancora il devastante terremoto che ha messo in ginocchio il Venezuela. Salgono a 1450 i morti accertati, ma i dispersi sono oltre 50.000. Facciamo il punto con Nicola Compagnone.
1: La speranza resta accesa, anche se sempre più flebile. Squadre di soccorso, anche internazionali, continuano a scavare senza sosta tra le macerie alla ricerca di sopravvissuti al devastante terremoto che 5 giorni fa ha colpito il Venezuela. 33 persone sono state estratte vive durante il fine settimana, tra queste 2 ragazzine di 11 anni, ha fatto sapere la presidente ad interim Delcy Rodriguez. Intanto continua ad aggiornarsi drammaticamente il bilancio del sisma: 1450 morti accertati, più di 3100 i feriti e oltre 50.000 dispersi. Poche ore fa è stato recuperato sotto i detriti della sua abitazione a Caracas anche il corpo senza vita di Enzo Cuomo, 63 anni, originario di Laviano in provincia di Salerno e residente nel quartiere di Los Palos Grandes. Si trovava a casa con la moglie 53enne e la figlia di 22 anni al momento del crollo.
0: Non si attenua almeno per ora l'ondata di caldo torrido che attanaglia l'Italia e larga parte dell'Europa, con temperature che potrebbero raggiungere oggi i 40 gradi. Al contempo, in particolare sui tratti alpini, si sono scatenati fenomeni di precipitazioni violente che hanno causato smottamenti, tra l'altro in Valtellina, Valchiavenna e soprattutto in Alto Adige, dove il fango ha investito alcune case nei pressi di Merano. Un lieve calo delle temperature è atteso da domani sul nostro paese, anche se l'ultimo bollettino divulgato dal Ministero della Salute riferisce di 22 città da bollino rosso oggi, che saliranno domani a 25. L'accordo con gli Stati Uniti è stata una grande vittoria per il popolo iraniano. Revocate le sanzioni petrolifere, sbloccati 6 miliardi di dollari congelati. A parlare il presidente iraniano Pezeshkian poco dopo l'annuncio di una nuova intesa con gli USA per fermare gli attacchi riesplosi nei giorni scorsi. Ma sui negoziati, che dovrebbero ripartire domani in Qatar, pesano i nuovi attacchi lanciati da Israele nel sud del Libano. Tennis, attesa finita, sta per alzarsi il sipario su Wimbledon. Alle 14.30 il debutto sul centrale da campione in carica di Jannik Sinner. Nel pomeriggio in campo anche un altro italiano, Dardery, che se la vedrà con Quinn. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
2: Che sia uno slam o un altro torneo, Jannik Sinner non cambia il suo approccio prudente, anche quando si tratta di pensare a come affrontare il caldo, tema cruciale dopo i problemi a Roland Garros.
3: Nel lavoro fisico abbiamo cambiato un po', una sessione molto più lunga, sia in palestra che in campo, l'abbiamo fatto tutto insieme, adesso vediamo, no, come reagisco in campo.
2: Con le incognite di un mese di stop, resta comunque il favorito da campione in carica. A un anno di distanza ha voluto riassaporare in solitudine il profumo dell'erba di Wimbledon.
3: Sono arrivato qua scorso giovedì, che quasi non c'era nessuno, e quindi era anche forse più bello, no? Perché non vedi nessuno. Sono entrato sul centrale, ho visto il campo, tutto bello, tutto pulito, ovunque qua. È stata un'emozione molto bella.
2: Oggi il primo verdetto del campo alle 14.30, la sfida con Kecmanovic.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: spesso parliamo di passato qui su Radio Piemonte Sound e ricordi anche televisivi destinati a rimanere nella storia della TV, l'intervista di Teo Mammucari a Belve 4 dicembre 2024, intervista che fu interrotta dopo pochi minuti dal comico romano perché seccato dall'atteggiamento della padrona di casa e irritato per alcune domande troppo graffianti. In quello stesso periodo terzo in classifica era Il filo rosso di Alfa.
1: Dimmi perché

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Sant'El

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: ci vedo già pronta la redazione per le ultime news. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Sono le 15.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esteri in apertura. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nella cittadina di Stad, nella Bassa Sassonia, in Germania. Lo riferiscono diversi media tedeschi. La polizia ha confermato un grande dispiegamento di forze nell'area di Dunkelstrasse e ha invitato la popolazione a evitare la zona. Il luogo in cui si è verificata la sparatoria sarebbe, secondo quanto riportato dai media locali, un centro giovanile.
3: Una forte scossa di assestamento di magnitudo 5.1 è stata registrata oggi poco dopo le 7 ore locali in Venezuela. Secondo i dati forniti dal servizio geologico colombiano, il sisma ha avuto epicentro vicino alla Guaira, lo stato più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa e per cui si contano almeno al momento 1450 morti. Intanto i vigili del fuoco italiani sono impegnati sul posto da ore in una complessa operazione di recupero di una donna e dei suoi due figli che si trovano all'interno di un edificio collassato a Macuto.
4: Temperature record in Italia ed Europa con il picco del caldo atteso domani. Oggi le città rosse salgono a 22, mentre domani è mercoledì. Il bollino rosso contrassegnerà 25 città italiane. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra 25. Allarme dell'OMS. In una settimana più di 1300 morti in Europa per il caldo. In Italia intanto sono attesi anche temporali. In Germania 26 vittime mentre facevano il bagno cercando refrigerio nel weekend.
3: Il ministero degli esteri iraniano ha smentito le notizie secondo cui squadre tecniche iraniane e statunitensi si sarebbero incontrate nei prossimi giorni per discutere l'attuazione dell'accordo volto a porre fine al conflitto in Medio Oriente. Non sono previsti incontri tecnici dei gruppi di lavoro per questa settimana, ha dichiarato il vice ministro degli esteri citato dalla televisione di Stato, riferendosi alla settimana iraniana che si conclude venerdì.
4: In Russia le conseguenze dei ripetuti attacchi ucraini alle infrastrutture energetiche iniziano a pesare. A riconoscerlo è lo stesso Vladimir Putin, che in un'intervista pubblicata dal Cremlino ha ammesso l'esistenza di una certa carenza di carburante nel paese. Il presidente russo ha spiegato che i bombardamenti contro le strutture energetiche hanno provocato difficoltà nella distribuzione di benzina e diesel, pur sottolineando che la situazione resta sotto controllo.
3: Siamo al calciomercato. Ivan Juric, il nuovo allenatore del Monza, ora è ufficiale. L'allenatore croato riparte dai Brianzoli dopo la risoluzione con l'Atalanta, accordo fino al 2028. Massimiliano Allegri è pronto a risolvere oggi il suo contratto con il Milan, poi firmerà un triennale con il Napoli, che resta l'unica squadra ad non aver ancora annunciato ufficialmente l'allenatore per la prossima stagione.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto? E dalla radio è arrivato giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere.
2: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
3: La radio è l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
4: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

sempre Mirko Bencivenni con voi per Hit Parade Story. In questo caso vi ho lasciati alcuni istanti fa alla 18esimo singolo più venduto negli Stati Uniti d'America dell'intero anno 1996 per Celine Dion con It's All Coming Back to Me Now, 17 per 2Pac con How Do You Want It, 16 per Brandy con Sitting Up in My Room, posizione numero 15 per i No Mercy ancora in sottofondo con Where Do You Go, saliamo di un altro gradino, posizione numero 14 per incontrare Whitney Houston con Exhale, mentre alla 13 arriva una scatenatissima Alanis Morissette con I Running.

complessa, articolata, ma al tempo stesso affascinante, la definizione di Lev Tolstoj della musica. Lui diceva: la musica è la stenografia dell'emozione, emozioni che si lasciano descrivere a parole con tali difficoltà sono direttamente trasmesse nella musica, ed in questo sta il suo potere ed il suo significato. Ma ci avete capito qualcosa? Intanto lasciamo spazio a una new hit. Ancora buon ascolto da Radio Piemonte Sound e da Mirko Bencivenni. Radio

0: Archidi. Diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie provocate dal terremoto che ha devastato il Venezuela. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti e oltre 50.000 i dispersi. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi e in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. Sul posto i vigili del fuoco italiani, che in collaborazione con i colleghi dell'Ecuador stanno lavorando per il salvataggio di una donna e dei suoi 3 figli rimasti intrappolati sotto le macerie della loro casa. Picco di caldo oggi in tutta Italia, 22 le città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Prevista in settimana un'ondata di maltempo che dovrebbe abbattere le temperature. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. Nelle ultime ore anche la Valtellina e la Valchiavenna sono state colpite da forti raffiche di vento, pioggia torrenziale e grandine. Temperature record anche in Europa, dove secondo l'OMS si contano più di 1.300 morti in una settimana, circa 150 milioni le persone che vivono sotto ondate di caldo estremo nel continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra. In Germania nel weekend 26 persone sono morte mentre facevano il bagno cercando refrigerio. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta a Stade, nella Bassa Sassonia, in Germania. La polizia avrebbe fermato almeno un sospetto, anche se la situazione viene descritta dai media locali come ancora in evoluzione. Sport, tennis, alle spalle il crollo del Roland Garros, quasi un mese senza giocare, scatta l'avventura di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon. Il numero uno del mondo, campione in carica, debutta come da tradizione nel primo match sul centrale, affrontando dalle 14.30 il serbo Kecmanovic. Oggi in campo anche Luciano Darderi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il 2020 fu un anno doloroso, drammatico, l'anno che ci ha aperto gli occhi ed è stato in grado di fare ciò che fino a quel momento è parso impossibile: sconfiggere lo status quo per cambiare le nostre abitudini, il nostro stile di vita, far cadere l'essere umano dal piedistallo su cui si era posto e riportarlo al centro di un ecosistema fatto di miliardi di altre forme di vita altrettanto importanti. E il 20° album più venduto di quell'anno è Punk di Gazzelle, dal quale riascoltiamo la hit intitolata Scintille.

0: Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade, The Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

nostri ricordi più belli in musica sono tutti qui in Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, dal sacro al profano. Posizione numero 11 per Cuglio con questo Paradiso di Gangsters, Gangsters Paradise, per l'appunto posizione numero 11. Posizione numero 10 per Kate Sweat con Twisted, mentre per questo dicevo poc'anzi, dal sacro al profano, dalla posizione numero 9 troviamo John Osborne con One of Us, brano Christian Rock, rock tutto cristiano, dall'album Relish che l'artista pubblica in quell'anno, una canzone che può essere cantata anche in italiano. Il ritornello dice: e se Dio fosse uno di noi, per l'appunto One of Us, John Osborne.

bellissima anche la versione che fu fatta poi di questo brano nel 1996 in italiano da Eugenio Finardi, uno di noi. Ma questa è la versione originale di John Osborne, si intitola One of Us, e la troviamo esattamente alla posizione numero 9 nella Hit Parade Story di oggi. Un passo più in su, alla posizione numero 8, troviamo Donna Lewis con I Love You Always Forever, mentre alla 7 arriva una band alternative rock tutta stelle e strisce, tutta statunitense, un po' come la nostra Hit Parade Story di oggi. Loro arrivano da Chicago, ve li ricordate gli Smashing Pumpkins? Sì, assolutamente mitici e straordinari.

0: su Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story New Hit continua alla grande.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in 2 minuti.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: 5 persone sono morte in una sparatoria avvenuta oggi a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania. Lo ha reso noto la polizia, secondo quanto riferisce l'agenzia DPA. Secondo le prime informazioni, la sparatoria sarebbe avvenuta all'interno di un centro giovanile nel centro storico della città, che conta circa 50.000 abitanti. 2 sospettati sono stati fermati, mentre gli investigatori stanno accertando la dinamica e il movente dell'accaduto.
3: È stato recuperato il corpo di un altro italiano di 58 anni, disperso dopo il terremoto in Venezuela. Si tratterebbe di Enzo Cuomo e si cercano ancora la moglie Trini Adrian di 53 anni e la figlia 22enne Isabella. I 3 si trovavano nell'edificio di Petunia nel quartiere Los Palos Grandes di Caracas al momento del sisma. Di grande apprensione a Laviano, il loro paese di origine, nel Salernitano. Intanto nuova forte scossa di terremoto a Caracas, questa volta magnitudo 5.1.
4: Un 15enne di Rieti è morto questa mattina affogato nelle acque del fiume Velino dopo essersi tuffato davanti alla sua fidanzata nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme. Le operazioni di recupero sono ancora in corso. Il corpo, secondo le prime informazioni, sarebbe incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti.
3: Stava percorrendo la strada di montagna a Torre Pellice, provincia di Torino, quando, per cause ancora da chiarire, è precipitato con la sua carrozzina elettrica in un dirupo. L'allarme è scattato intorno alle 12. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato sbalzato oltre la carreggiata, finendo in un dirupo profondo una ventina di metri. Inutile soccorso del personale del 118 di Azienda Zero, che ne ha potuto soltanto constatare il decesso.
4: 2 fratelli di 49 e 46 anni sono stati arrestati lo scorso venerdì per tentato furto aggravato in corso a Segrate, nella città metropolitana di Milano. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, in una serata i 2 avrebbero rubato vari oggetti scassinando 5 auto parcheggiate tra il quartiere milanese Forlanini e la frazione di Novegro. In un appartamento sono stati trovati e sequestrati numerosi occhiali, diverse borse e anche dispositivi e capi di abbigliamento, probabilmente il bottino di precedenti furti.
3: Siamo al calcio mondiali 2026. Fin qui non hanno mostrato tutto il loro potenziale, ma restano 2 delle formazioni più attese di questi mondiali. Germania e Brasile arrivano ai 16esimi di finale da prime dei rispettivi gironi, ma con mood differenti. I tedeschi sono reduci dal capo contro l'Ecuador. Ancelotti e i suoi hanno travolto invece la Scozia. Aprirà le danze la Selecao, che alle 19 scenderà in campo contro il Giappone, alle 22:30 invece Germania-Paraguay.
4: È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma andare alle 17 abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casadmaterasso.com e pagina Facebook.
3: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
0: Nel pomeriggio di Radio Piemonte Sound continua l'appuntamento di Hit Parade Story New Hit. Sono le più belle di oggi e di ieri, naturalmente per voi.

3 luglio 2017 salutavamo Paolo Villaggio, scrittore, attore, comico italiano, con la sua dissacrante, grottesca ironia è stato uno dei primi attori brillanti in Italia. Non dimenticheremo mai personaggi come Fracchia e Fantozzi, anche se poi in realtà ha fatto molto altro nella sua lunga e longeva carriera. Nello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era quello di J-Ax e Fedez, intitolato Senza Pagare.

Il 10 gennaio 2016 scompariva a New York David Bowie, il più grande artista che il rock and roll abbia mai avuto. Lo ricordiamo con un grande classico intitolato Let's Dance.

0: By the Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Almeno 5 persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta vicino ad un centro giovanile a Stade nella Bassa Sassonia in Germania. Diverse altre sarebbero rimaste ferite. La polizia avrebbe fermato 2 sospetti, lo riferiscono diversi media tedeschi. Confermato un grande dispiegamento di forze nella città, invitata la popolazione ad evitare la zona. Si continua a scavare sotto le macerie del terremoto che ha devastato il Venezuela. Diminuiscono ora dopo ora le speranze di trovare altri superstiti tra gli oltre 50.000 dispersi. I morti accertati sono 1.450, 3.100 i feriti. Nella sola Caracas si sono sbriciolati 700 palazzi. E in tarda mattinata, ora italiana, registrata una nuova forte scossa di assestamento di magnitudo 4.6 nei pressi della capitale venezuelana, seguita da un'altra di magnitudo 5.1 con epicentro alla Guaira, lo stato più colpito dal terremoto. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua casa a Caracas il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse. L'Ucraina propone di cessare gli attacchi reciproci in profondità. Questa opzione non è nei nostri piani, lo ha detto il presidente russo Putin. Ci aspettavamo, ha aggiunto, la ripresa degli sforzi diplomatici guidati dagli Stati Uniti per porre fine alla guerra e una nuova visita a Mosca da parte degli inviati statunitensi una volta risolta la fase calda del conflitto con l'Iran. Prosegue senza sosta in tutta Italia la caccia all'uomo per rintracciare la persona che avrebbe sterminato una famiglia a colpi di mannaia venerdì sera in una parte alla periferia di Roma. Si tratterebbe di un 43enne bengalese. Le vittime sono una coppia di coniugi, anche loro bengalesi, e la figlia di 8 anni, ricoverato l'altro figlio 20enne sopravvissuto alla strage. Scattate ricerche a tappeto con poste di blocco sulle strade, controlli nelle stazioni, ai capolinea degli autobus diretti all'estero, negli aeroporti e alle frontiere. Sport, promosso agli ottavi, il Canada prosegue nei 16esimi dei mondiali, alle 19 Brasile e Giappone. Chi passa affronterà la vincente di Costa d'Avorio e Norvegia di domani, mentre alle 22:30 sarà la volta di Germania-Paraguay, da cui uscirà l'avversaria di una tra Francia e Svezia, in programma sempre domani. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Gli ultimi aggiornamenti giunti in centrale ci confermano traffico scorrevole lungo i percorsi del Piemonte. Vi informiamo quindi che dalle 19:30 di questa sera alle 6 di domani mattina sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi per trasporto merci con massa superiore a 7,5 tonnellate lungo il proseguimento in territorio francese della statale 24 del Monginevro, tra il Colle del Monginevro e Briançon. Per il momento è tutto, grazie per l'attenzione e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: una ID oggi, una ID ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivedi. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: 4 c'erano Lady Gaga, la quale ha stupito tutti portando con sé sul tappeto rosso per la prima volta il fidanzato Michael Polanski. In quello stesso periodo il quarto singolo più venduto in Italia era Si antes te hubiera conocido, Karol G.
1: Che lo che, tamo a rullai, empezó el verano, fuego!

hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio del

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 4 di Pepsi normale o zero da 1,5 litri a 3,59 euro. Scopri di più su conad.it.
2: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casalmaterasso.com e pagina Facebook.
3: La nostra musica non va in vacanza. Vivi la tua estate con la nostra selezione musicale. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio. La radio della tua estate. La radio della tua estate. Della tua estate.
4: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo. Poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 17.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Una sparatoria in un centro per giovani ha causato 5 morti e diversi feriti a Stade, in Germania. 2 persone sono state fermate, tra cui il presunto attentatore, ha reso noto un portavoce della polizia. I motivi dell'attacco restano per ora sconosciuti, ma non ci sono pericoli per la popolazione. Stade, 50.000 abitanti, in Bassa Sassonia, fa parte della regione metropolitana di Amburgo.
2: L'AFA continua a investire tutta Europa, previsto per oggi il picco del caldo. Torino, Milano, Napoli, Roma, città bollenti, con le massime vicino ai 40 gradi e le minime sopra i 25. A Castelluccio di Norcia la fa spegne la fioritura, domani arrivano le piogge. Oggi e domani a Bologna le cucine sono rimaste chiuse e sono stati serviti solo pasti freddi, lo ha fatto sapere il comune dopo che questa mattina si è tenuta la riunione del centro operativo comunale per fare il punto sull'emergenza caldo.
3: Nuova forte scossa di terremoto in Venezuela. Il sisma è stato registrato dal servizio geologico colombiano con magnitudo 5.1, tra più intensi delle scosse di assestamento dal terremoto del 24 giugno, e ha avuto epicentro vicino alla Garia, lo stato del Venezuela più colpito dalla tragedia di 5 giorni fa. È stato recuperato intanto il corpo di Enzo Cuomo, l'uomo di 58 anni originario di Laviano nel Salernitano, che era disperso.
2: Il presidente degli Stati Uniti Trump ha fatto sapere che domani si terrà a Doha un incontro sulla situazione in Iran senza fornire ulteriori dettagli, lo ha scritto sul suo social Truth. Secondo fonti americane citate da Axios, i due paesi avrebbero concordato di sospendere gli attacchi reciproci. Intanto l'Iran ha annunciato che si è tenuto a Muscat il primo incontro con l'Oman sulla gestione dello stretto di Hormuz dopo l'intesa trovata con gli Stati Uniti.
3: Domenica mattina, nell'area campeggio dell'Electric Forest Festival nello stato americano del Michigan, un addetto alla manutenzione dei servizi igienici ha trovato il corpicino senza vita di un neonato all'interno di un bagno chimico. L'episodio ha immediatamente fatto scattare l'intervento della Polizia di Stato, che ha aperto un'indagine per ricostruire quanto accaduto. Al momento gli investigatori hanno definito il caso come un episodio isolato e non hanno diffuso informazioni su possibili sospettati o su persone coinvolte.
2: Ora è ufficiale Enzo Maresca, il nuovo allenatore del Manchester City, diventa così l'erede di Pep Guardiola dopo essere stato suo collaboratore. Per lui un contratto triennale fino al 30 giugno 2029, dopo che i Citizen hanno pagato 20 milioni per liberarlo dal Chelsea. Voglio vincere, giocare un bel calcio e avere la pressione di rappresentare un club come il Manchester City, ha detto Maresca.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Top 20 USA Chart Story 1996, posizione numero 6 per Madonna, appena ascoltata con You'll See, primo singolo estratto dalla raccolta di ballate Something to Remember. Si continua alla grande, sempre più sparati verso la numero 1, 5 per Mariah Carey con Always Be My Baby. Siamo alla posizione numero 4, dove troviamo gli Oasis con uno dei loro successi più famosi, fratelli Gallagher, abbiamo detto più volte, i fratelli più litigiosi nella storia del rock. Questa è la mitica, magica Wonderwall.

tanti successi si intrecciano come sempre in un magico destino. Siamo nel 1996 in America con i nostri ricordi. Musica 4 per Oasis con Wonderwall, 3 per Celine Dion con Because You Love Me, posizione numero 2 per Mariah Carey con One Sweet Day, posizione numero 1 per un brano assolutamente diverso rispetto ai precedenti, quantomeno si cambia genere tra ritmi brasiliani e africani. Arriva la mitica Macarena nella versione dei Los del Rio, canzone che è stata più volte riproposta anche in maniera scanzonata per prendere in giro il suo ritmo puramente caraibico e folcloristico. Allora, pronti? Vi ricordate le mossettine? Dai che ve la ballate tutti quanti. Voglio vedervi belli schierati in fila a ballarvi la Macarena, Los del Rio numero 1.

0: Mi stanno facendo dalla regia segnali disperati. Ho 5 secondi per salutare. Sono fuori tempo massimo. Los del Rio con la Macarena è tra i 20 singoli più venduti del 1996. Anzi, questo è a tutti gli effetti il singolo più venduto della nostra Top 20 USA Chart Story 1996. Sono Mirko Bencivenni, grazie per l'ascolto. Vi aspetto alla prossima puntata di Hit Parade The Story. Hit Parade è la storia delle classifiche alla radio. Ciao!
1: Radio Piemonte Town, amica radio.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
4: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio.

0: Per festeggiare degnamente i 50 anni dalla nascita di Radio Piemonte Sound abbiamo pensato di migliorare la programmazione musicale. La musica ci ha sempre contraddistinto, la musica ci ha sempre accompagnato anche anagraficamente, e quindi ancora un occhio al passato, uno sguardo verso il futuro, la musica, la nuova programmazione musicale di Radio Piemonte Sound. PS, i suggerimenti sono ben accetti.
1: Ciao a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, da Francesco Gabbani, un bacio.

0: Da Gianni De Gaetano, il Canada, uno dei paesi organizzatori con USA e Messico, è la prima formazione promossa agli ottavi dei campionati del mondo. Un gol nel recupero ieri di Eustachio firma l'1-0 contro Sudafrica, che non ha certo demeritato. E stasera al menù dei sedicesimi chiama la ribalta Brasile e Germania, due tra le grandi favorite nella corsa al titolo iridato. Alle 19 italiane, le 12 locali, nel caldo bollente di Houston, la sede Saudi Carlo Ancelotti, guidata da Vinicius, già 4 reti, incrocia il Giappone. In panchina il veterano quarantenne ex Inter Nagatomo, arbitro il nostro Maurizio Mariani. Chi passa se la vedrà con la vincente di Costa d'Avorio Norvegia di domani, mentre da Francia Svezia, sempre domani, uscirà l'avversaria dell'altra gara di stasera. Ore 22:30 a Boston, Germania Paraguay dirige il marocchino Jayed. Finora non hanno destato particolari entusiasmi i tedeschi, ancora in ombra il numero 10 Musiala, stella Bayern. I sudamericani opporranno la spensieratezza di chi ha già raggiunto un gran traguardo superando la fase a gironi. Stanotte le tre italiane, Olanda-Marocco, duello a distanza di ex interisti Dumfries Hakimi. Attende il verdetto il già qualificato Canada. Lasciamo i mondiali, adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagio al club, non era mia intenzione né mio desiderio. Voltiamo pagina. Dopo il trionfo di Barcellona, Lewis Hamilton si è dovuto accontentare del quinto posto ieri in Austria, gran premio che ha certificato la crisi senza fine dell'altra Ferrari di Leclerc. La vittoria è andata a Russell su Mercedes davanti a Verstappen e a Kimi Antonelli, che resta così al comando della classifica piloti a più 40 sul compagno di scuderia. Stavolta qualche problema in più per il 19enne campione bolognese, che però zittisce chi dice si sia accontentato del podio.
1: Ero lì, diciamo che anche in gara sono partito un po' con la vena chiusa, però devo dire che sicuramente se avessi avuto l'opportunità l'avrei cercato di sfruttare al massimo. Vediamo di far meglio a Silverstone e di tornare sul gradino più alto del podio.
0: Quindi appuntamento a Silverstone domenica prossima. Torneranno invece in pista il 12 luglio i bolidi della MotoGP in Germania. Ieri in Olanda, successo del giapponese Ogura davanti a Fernandez e al neo leader iridato Martin, che scavalca Bezzecchi, protagonista di una terribile caduta a 200 km orari, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza fisica. Pallavolo, si è conclusa ieri la seconda settimana di Nations League maschile. L'Italia, battendo la Slovenia a Lubiana, ha inanellato la quinta vittoria che vale 16 punti in classifica, ipoteca sulle finals. Le considerazioni dello schiacciatore di Trento, Daniele Lavia.
2: Abbiamo visto che comunque la VNL è un torneo difficile perché il livello medio si è alzato molto, ma veramente tanto. Iniziare la terza tappa con 5 vittorie è un bel numero. Ovvio che il nostro obiettivo è quello di migliorare giorno per giorno, partita per partita, il nostro gioco, il nostro feeling. Come per esempio io sono tornato dopo tanti mesi, poi quando arriveranno le partite importanti da dentro fuori da spingere sempre di più, non che ora non lo facciamo, però è una fase di rodaggio, ecco.
0: Infine il ciclismo scatta al conto alla rovescia verso il Tour de France, che sabato inizierà con una crono a squadre da Barcellona per concludersi a Parigi il 26 luglio. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar insegue il quinto successo in carriera alla Grand Boucle, come le leggende anche Thiel, Merckx, Hinault e Indurain. Ed è tutto, buona serata.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Caro saluto da Arrigo Sacchi a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte South.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Pienezza in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al piazzale lato italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 15 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Prossime news tra mezz'ora.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Nel blu, dipinto di blu, la canzone italiana più ascoltata e più apprezzata all'estero. Questa è la versione di Malika Yande.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Silvia Bongiovanni, fondatrice e organizzatrice del Nuovi Mondi Festival, che cos'è e come nasce?
3: Buongiorno a tutti, intanto il Nuovi Mondi Festival è un festival che nasce 15 anni fa. E, che cos'è il Nuovi Mondi? È un invito innanzitutto a venire a scoprire i piccoli paesini di montagna. È nato a Valloriate 15 anni fa, da 3 anni si svolge a Rettana, che è un paese di 80 abitanti in Bassa Vallestura, che è diventato il paese dell'arte, e siamo convinti che questi paesi vadano abitati e vadano vissuti. Il Nuovi Mondi nasce proprio per contrastare la retorica dell'abbandono dei borghi, per dire che in realtà se qualcuno ci investe le cose possono succedere. Certamente poi abbiamo bisogno del pubblico che venga e creda con noi che questi paesi meritano di essere visitati.
2: Proprio parlando del vostro territorio, sul vostro sito ho letto questa frase che diciamo un po' mi ha colpito, cioè qui non basta portare la cultura, bisogna generarla. Immagino sia un po' questo l'obiettivo e anche poi il motivo per cui nasce Nuovi Mondi.
3: Esatto, il Nuovi Mondi nasce proprio con questo obiettivo di generare qualcosa di nuovo sul territorio. Sono paesi che sono stati colpiti dallo spopolamento, come tutti i paesi in tutta Italia delle aree marginali, ci sono ancora delle risorse ed è necessario, come dire, vederle e metterle a sistema in qualche modo con Nuovi Mondi, ed è quello che un po' cerchiamo di fare. Infatti negli anni, dal solo festival che porta il campo base quest'anno a Rettana con grandissimi ospiti, c'è anche il campeggio sociale che apriamo a Rocca Sparvere, che dura 1 mese, proprio per rendere concreta la parola inclusione, per collaborare con una realtà come Proposta 80, che da anni ha una struttura psichiatrica proprio a Rocca Sparvere. Quindi insieme, come dire, si possono fare cose nuove ed è quello che proviamo a fare.

0: diamo un po' di date. Allora, l'inizio il 30 di giugno, dura 5 giorni il festival, fino al 15-5 di luglio. Quali sono gli appuntamenti principali? Insomma, se puoi farci un recap.
1: Dal 30 giugno al 5 luglio si potranno incontrare a Rittana grandi ospiti dell'alpinismo. Avremo Kammerlander, che era l'ultimo dei grandi alpinisti che non eravamo ancora riusciti a portare. Avremo Soria che con Sikon, che ci dimostrano che, come dire, i limiti a volte sono nella nostra testa, perché Soria è riuscito a salire su un 8.086 anni. E poi avremo ancora sul tema alpinismo Wafa Amer, che è una scalatrice straordinaria, ma soprattutto ci porterà, diciamo, il tema della lotta delle donne in quei paesi in cui la libertà non è come quella che viviamo qua in Occidente. Ci sarà il tema ambientale con Stefano Mancuso, avremo la possibilità anche di esplorare il tema della geopolitica. Viviamo in un periodo storico abbastanza critico, quindi avremo Pieranni che ci parlerà di Cina e la Sgrena che ci racconterà della sua avventura e il rapimento in Iraq, e poi finiremo con Giuliano Dule, perché crediamo che anche ridere sia importante, anche se con intelligenza, ma bisogna anche in questi tempi ridere.
0: E poi gli appuntamenti non finiscono, perché poi per un mese, fino al 30 di luglio, ci saranno spettacoli, eventi e numerosi comunque ancora appuntamenti.
1: Esatto, continuiamo in tutto il territorio della Bassa Valle Stura, che si chiama il distretto culturale Montagna Futura, che unisce Val Oriate, Rittana, Rocca Sparvera, Moiola e Gaiola. Ci saranno appuntamenti di film, avremo Mirabiglia a Rocca Sparvera con uno spettacolo del fuoco, e avremo soprattutto questa possibilità di scoprire la montagna col campeggio, con le tende Ferrino che l'azienda mette a disposizione per testare diciamo una notte in tende per vivere la montagna.
0: Quindi per poter vedere gli appuntamenti, prenotazioni sul sito di Nuovi Mondi Festival.
1: Sì, sul sito di www.nuovimondifestival.it potete acquistare biglietti, vedere le informazioni per il campeggio e scoprire tutti gli appuntamenti che non ho elencato.
0: Quindi dal 30 di giugno al 5 di luglio Nuovi Mondi Festival, poi appuntamenti fino al 30 luglio in Valle Stura.
2: Cosa succede in città?
3: Hai già messo il tuo like alle pagine social di Radio Piemonte Sound? Facebook, Instagram, Twitter sono il modo migliore per interagire con la radio della tua città. Scrivici, leggi, commenta. Le tante notizie, interviste, curiosità che ogni giorno pubblichiamo diventa parte della community di Radio Piemonte Sound.
4: Ciao Radio Piemonte Sound! Wow.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: Sono le 18.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Esteri in apertura. 6 persone sono morte e diverse sono rimaste ferite oggi in una violenta sparatoria avvenuta a Stade, cittadina di 50.000 abitanti a ovest di Amburgo, nel land tedesco della Bassa Sassonia. Gli spari nel centro della città, nel quartiere di Kopenkamp, una zona solitamente molto tranquilla, vicino a un centro giovanile e numerosi altri servizi pubblici come scuole e una casa famiglia per madri.
2: L'Iran ha chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, in Qatar. Lo scrive il presidente degli Stati Uniti Trump sul suo Social Truth. Il post di Trump arriva dopo che il sito americano Axios ha riferito che gli Stati Uniti e Iran hanno concordato di interrompere gli attacchi nello stretto di Hormuz e di tenere un incontro. Il viceministro degli esteri iraniano ha però negato che ci siano incontri in programma.
3: Non l'ha data vinta però a Donald Trump la Corte Suprema americana, che ha respinto la richiesta del presidente di annullare la sentenza del procedimento in cui è stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali e diffamazione ai danni della scrittrice I. Jean Carroll a metà degli anni 90. La massima corte di giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato un'ordinanza breve, non corredata da motivazioni, in cui ha allontanato dal suo tavolo di lavoro la questione, rifiutando di occuparsi del caso.
2: In questi giorni di fine giugno un'eccezionale cupola di calore ha stretto l'Europa in una morsa di caldo, spingendo le temperature a livelli record per il periodo. Nei prossimi giorni è atteso un cambiamento con l'arrivo di temporali frequenti che riporteranno le temperature su valori in linea con il periodo. A causa delle enormi energia termica accumulata potrebbero verificarsi intense grandinate. Domani bollino rosso in 25 città italiane. Per l'Organizzazione Mondiale della Sanità in Europa almeno 1300 morti per il caldo.
3: Si riapre la fase dibattimentale per il Rubiter per 22 imputati, tra cui Karima El Makhroug e le cosiddette olgettine. Il processo resta a Milano, non trasferito a Siena. Ammessi 39 testimoni. Sospeso il giudizio sulla corruzione in atti giudiziari, rinviato dopo l'appello. Fissate 3 udienze, 30 settembre, 8 e 29 ottobre, da accertare se vi sia stata falsa testimonianza, come presupposto del reato di corruzione in atti giudiziari.
2: Siamo al tennis, Wimbledon 2026, finalista sorprendente a Roland Garros la polacca Maja Cywalińska domina al debutto la thailandese Sawan Grive fino al match point del secondo set, quando scivola slogandosi la caviglia e perde 2-6, 7-5, 6-2 tra le lacrime. Elisabetta Cocciaretto lotta con Xin Zhu Wang, ma non è nella sua miglior condizione. 6-3, 3-6, 6-2 per la cinese che affronterà Belinda Bencic.
3: È tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Le grandi canzoni non invecchiano mai, ma oggi abbiamo deciso di festeggiarle. Su Radio Piemonte Sound suoniamo le canzoni che compiono gli anni tondi.

Giallo Tenue è la traduzione letterale di Mellow Yellow, un pezzo del 1966 di Donovan. Quando la canzone arrivò nei negozi, attorno a questo disco, nacque una vera e propria leggenda metropolitana gigantesca. Tutti, ma proprio tutti i ragazzi dell'epoca, si convinsero che la canzone fosse una specie di guida che spiegava come sballarsi, fumando le bucce di banana essiccate. La voce girò così tanto che nel 1967 scoppiò una vera e propria psicosi collettiva. I supermercati vennero presi d'assalto e persino l'FDA, l'organo del governo americano che controlla i farmaci, dovette avviare un'indagine scientifica ufficiale, mettendo dei laboratori a esaminare e fumare bucce di banana per 3 settimane, scoprendo ovviamente che non facevano assolutamente nulla. Solo dopo anni Donovan svelò l'arcano ridendo: la canzone non c'entrava niente con la frutta e la famosa frase del testo "Electrical Banana" si riferiva semplicemente a un vibratore giallo che andava di moda in quel periodo. Ma in retroscena dietro questa canzone non si fermano qui, infatti c'è un legame strettissimo e segreto con i Beatles. Nello stesso anno Paul McCartney aveva chiesto a Donovan una mano per finire il testo di Yellow Submarine. Donovan accettò e scrisse la celebre battuta "Sky of Blue and Sea of Green". Pochi mesi dopo Paul McCartney decise di ricambiare il favore, andò di nascosto nei Trident Studios a Londra durante la registrazione di Mellow Yellow, si mise al microfono e partecipò ai cori, facendo anche quegli strani sghignazzi e battimani che sentite in sottofondo. Inoltre, a curare l'arrangiamento dei fiati e a suonare il basso in quella traccia vi era un giovanissimo John Paul Jones, che da lì a breve sarebbe diventato il bassista dei Led Zeppelin.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. E Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound.
4: Seguici su Facebook, Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it.
5: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

0: una canzone che compie gli anni e l'altra spazio all'attualità con le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono almeno 5 le vittime della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti. Fermate 2 persone, mentre nell'area c'è un grande dispiegamento di forze e la polizia ha invitato la popolazione ad evitare la zona. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Le vittime sarebbero tutti adulti, 4 donne e un uomo, ma il bilancio potrebbe aumentare. Giallo sui colloqui, Stati Uniti-Iran ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. Teheran tuttavia smentisce. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il ministero degli esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, aggiunto Tel Aviv, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza. È attesa per mercoledì una tregua dal grande caldo di questi giorni. Un'ondata di maltempo dovrebbe infatti abbattere le temperature in tutto il paese. Ieri i primi nubifragi sul Piemonte, in particolare a Torino e nella zona nord della provincia. In Alto Adige è di 69 persone evacuate e 5 ferite il bilancio dei violenti temporali che ieri sera hanno interessato la regione. Mentre proseguono senza sosta le operazioni di sgombero e messa in sicurezza nell'area interessata dalla colata di detriti tra Merano ed Avelegno, dove sono caduti circa 50 mm di pioggia in un'ora. Oggi intanto si registra il picco di caldo con 22 città da bollino rosso, mentre domani e mercoledì saliranno a 25. A Torino, Milano, Napoli, Roma le massime toccano i 40 gradi e le minime sono sopra i 25. Adesso è ufficiale, Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Manchester City, erede della lunga età dell'oro firmata a Guardiola. Il tecnico italiano ha voluto scusarsi per il brusco addio dal Chelsea. Ho creato disagi al club, non era mia intenzione né mio desiderio, ha detto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza e tra Sito e Pienezza in direzione Aosta, mentre il traffico è al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Vi anticipiamo quindi che per lavori sulla A26 Genova Gravellona-Toce sarà chiuso il tratto tra la diramazione Predosa-Bettole e Masone in direzione Genova-Voltri dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi per nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Andiamo indietro nel tempo, siamo nel 1976, per ascoltare una canzone che definire elegante è poco. Parliamo di un capolavoro assoluto della musica d'autore, Year of the Cat, anno del gatto, dello scozzese Al Stewart. Un brano che dura più di 6 minuti, ma che è così ipnotico che nessuno ha mai osato tagliarlo. La storia dietro questo testo è incredibile. Dovete sapere che inizialmente questa canzone non parlava di gatti, di astrologia vietnamita o di atmosfere esotiche in Marocco. La primissima versione scritta da Al Stewart si intitolava Foot of the Stage e si ispirava a una figura tragica, l'attore britannico Tony Hancock, che si era tolto la vita pochi anni prima. Era un testo cupo, profondo, che parlava della sofferenza di un artista sul palco. Ma il produttore del brano, Alan Parsons, ascolta la melodia e dice a Stewart: questa musica è troppo solare e magica per un testo così triste, devi riscriverlo. La svolta allora arriva grazie alla fidanzata di Al Stewart dell'epoca, che sul tavolo di casa lascia aperto un libro di astrologia orientale. Stewart ci butta l'occhio e legge che il 1975, secondo il calendario vietnamita, è proprio l'anno del gatto. Gli suona benissimo. Da lì, ispirandosi anche al film Casablanca, riscrive la storia da capo. Un turista che perde il suo autobus in Marocco e si lascia travolgere da una misteriosa donna avvolta nella nebbia. Ma il vero tocco di classe di questa canzone, oltre al testo, è la scrittura musicale che Alan Parsons ha cucito attorno alla voce di Stewart. È una specie di staffetta di assoli da brivido, prima il pianoforte, poi una chitarra acustica, poi una chitarra elettrica acutissima, e proprio alla fine, quando pensi che sia finita, esplode un assolo di sassofono d'antologia. Un viaggio lungo 6 minuti che non vorresti finisse mai. E allora entriamo anche noi in quell'atmosfera misteriosa ed esotica e ascoltiamo insieme Al Stewart con Year of the Cat.

0: Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi gli scontatissimi fino al 50%. Fino al 9 luglio, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Asdomar da 70 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Sono le 19.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Si aggrava a 6 morti il bilancio della sparatoria a Stade, cittadina della Bassa Sassonia, nel nord della Germania, che conta circa 50.000 abitanti. Secondo quanto riferito dalla polizia all'AFP, si privilegia l'ipotesi di una tragedia familiare. Sono 2 i sospettati fermati. Secondo la DPA, le vittime sono persone adulte. Il fatto è accaduto alle 13.15. La vicenda è ancora in evoluzione e al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle identità delle vittime né sulle circostanze della sparatoria.
2: Una nuova forte scossa di terremoto ha colpito il Venezuela, riportando paura tra una popolazione già provata dai 2 violenti sismi registrati nei giorni scorsi. Il servizio geologico colombiano ha rilevato una scossa di assestamento di magnitudo 5.1 con epicentro vicino alla Guaira. Dopo 20 ore di ricerche, i vigili del fuoco italiani hanno interrotto le operazioni di recupero della donna e dei 2 figli, una decisione presa dopo la violenta scossa di assestamento che ha colpito la città di Macuto e ha causato un ulteriore spostamento della struttura.
3: Ora in Italia 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74 anni, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. L'uomo era stato ricoverato 2 giorni fa con la febbre altissima fino a 42 gradi e un forte stato di disidratazione. La donna è stata ricoverata stamani già in arresto cardiaco con 43 di febbre e gravemente ipertermica. È morta senza riprendersi. Domani sono 25 le città in Italia con bollino rosso.
2: Tragico incidente a San Lazzaro di Savena nel Bolognese, un 26enne morto nella giornata di ieri precipitando per 6 piani a causa del cedimento di un lucernaio in plexiglass. L'allarme è scattato quando i residenti hanno sentito un tonfo e hanno visto il corpo del giovane. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il 26enne sarebbe salito sul terrazzo condominiale per nascondersi ed evitare un probabile litigio fra 2 sue amiche. Poi la tragedia.
3: Torniamo all'estero. La Corte Suprema consente alla governatrice della Fed, Lisa Cook, di restare al suo posto, respingendo i tentativi di Donald Trump di licenziarla. I giudici hanno così respinto la richiesta del presidente americano di rimuoverla immediatamente dall'incarico in una causa che ha messo alla prova l'indipendenza della banca centrale dalla Casa Bianca. I saggi hanno stabilito che Cook può mantenere il proprio posto, mentre si oppone al tentativo di Trump di destituirla a seguito di accuse di frode sui mutui.
2: Il tennis è un debutto vincente ma complicatissimo, quello di Jannik Sinner a Wimbledon, detentore dello slam inglese, il numero 1 al mondo, ha bisogno di tutti e 5 set per piegare le resistenze di uno straordinario Kecmanovic, 50 del ranking ATP, capace di costringere l'alto tesino ad una doppia rimonta per uscire vincitore dal campo centrale. 4-6, 6-3, 6-7, 6-2, 6-3, il risultato finale a favore di Sinner, che nel prossimo turno incontrerà Borges. Fuori invece Andrei Rublev e Casper Ruud.
3: È tutto dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
1: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai protagonisti della TV e del cinema.
5: Un saluto e non solo d'obbligo, ma con immenso piacere, anche perché ricordo un periodo particolare, strano, piacevole della mia passata gioventù, no, neanche della mia futura gioventù, sì, era Disco Ring. Disco Ring ritorna alla grande dopo qualche lustro. Complimenti ragazzi, auguri e buona fortuna.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli

ovunque ti portino le tue vacanze. La radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.

Le cover italiane più belle di sempre. Loredana Bertè con Venerus cantava nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024, Ragazzo mio.

0: alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.
1: Paola e Chiara con un medley dei loro grandi successi.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
13: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai grandi protagonisti della musica.
15: Saluto Radio Piemonte Sound, mi raccomando continuate ad ascoltarla, continuate ad ascoltare le realtà locali. Un saluto da Nicola Savino a Radio Piemonte Sound.

Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con la carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicino alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio, più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare scuole.

0: mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
1: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accoglierti insieme.

0: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, nella sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi i feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze, ancora ignoto il movente. 2 forti scosse di assestamento in Venezuela dopo il terremoto che ha devastato il paese, una di magnitudo 4.6, l'altra 5.1 nei pressi di Caracas. Intanto è stato recuperato dalle macerie della sua abitazione il cadavere di Enzo Cuomo, 63 anni, originario della provincia di Salerno. Si trovava a casa con la moglie e la figlia, attualmente disperse, ma diminuiscono di ora in ora le speranze di trovare altri superstiti tra le macerie. Poco fa i vigili del fuoco italiani, impegnati da quasi 20 ore a Macuto, hanno deciso di rinunciare al soccorso nel condominio dove era stata segnalata la presenza di una donna ancora in vita con 2 dei suoi 3 bambini.
1: L'economia.
0: La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i tentativi di licenziamento presentati dal presidente Trump contro Lisa Cook, che dunque rimane a far parte del Consiglio dei Governatori della Federal Reserve. La decisione è stata assunta a maggioranza, 5 voti per la permanenza in carica di Cook contro 4. Il collasso dell'industria automobilistica tedesca, con la chiusura di 4 stabilimenti in Germania e il licenziamento di 100.000 persone, come annunciato da Volkswagen, avrà conseguenze a livello europeo, lo prevede il ministro delle imprese Urso, secondo cui anche l'Italia subirà parte di queste conseguenze. La crisi strutturale, serve un piano per rilanciare il settore, replica il responsabile economia e finanze del Partito Democratico Misiani. Il mercato dell'auto cresce, ma è una ripresa fragile, aggiunto, che non supera i nostri problemi strutturali. La crisi non è solo italiana, è europea. Occhi puntati sul mese di luglio, che si preannuncia difficile per chi dovrà viaggiare. Secondo il calendario degli scioperi pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si inizia già domenica 5, quando saranno previsti diversi scioperi nel comparto aeroportuale. Previste difficoltà nel settore trasporti anche il 6 e 7 luglio e il 23 e 24 luglio. Chiusura di seduta in lieve calo per la borsa Piazza Affari. A fine giornata ha lasciato sul terreno 2 decimi di punto. Lo spread tra BTP e Bund si attesta invece a 74 punti base. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Vi anticipiamo quindi che per lavori la A32 Torino-Bardonecchia verrà chiusa tra Susa e Ulz in direzione Bardonecchia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per questo appuntamento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: La Casa del Materasso è produttore di materassi da oltre 60 anni. Prodotti di qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte. Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Cuneo. Casamaterasso.com e pagina Facebook.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Dance Music Collection, un mix travolgente con tutti i più grandi successi dance della musica anni 70, 80, 90 e 2000.
4: Dance Music Collection.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
3: Capisci quello che dice?
2: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
2: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.

saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana, a tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, sono Cirilli.

0: colloqui con gli iraniani a Doha domani. Trump annuncia la ripresa dei negoziati, ma Teheran lo gela. Nessun incontro fissato. Intanto Israele riprende a bombardare il Libano meridionale. Sentiamo Marco Mancini.
1: Si infittisce il giallo sui colloqui tra Stati Uniti e Iran. Ci hanno chiesto un incontro, si terrà domani a Doha, ha annunciato il presidente americano Trump. La Casa Bianca inoltre ha fatto sapere che gli inviati Witkoff e Kushner saranno a breve in Qatar. Teheran tuttavia smentisce gli americani. L'incontro si terrà quando ve ne saranno le condizioni e dopo un accordo su data e luogo, ha precisato il Ministero degli Esteri iraniano. Intanto l'esercito israeliano, nonostante l'accordo quadro siglato tra i governi di Tel Aviv e di Beirut, ha dichiarato di aver colpito 3 siti di Hezbollah nel Libano meridionale. I raid, ha aggiunto lo Stato Maggiore israeliano, sono avvenuti in risposta ad attacchi di Hezbollah contro le forze israeliane che operano nella zona di sicurezza.
0: Sono saliti a 6 morti, tutti adulti, della sparatoria avvenuta oggi nella cittadina di Stade, nella Bassa Sassonia, poco fuori Amburgo. Diversi feriti, fermate 2 persone, mentre nell'area c'è ancora un grande dispiegamento di forze di polizia. Non è ancora chiaro se i colpi siano stati esplosi all'interno di un centro giovanile o nelle immediate vicinanze. Ancora ignoto il movente. Stanno proseguendo senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, il marito 84enne della ministra per la famiglia Eugenia Roccella, disperso da sabato nel lago di Vico in provincia di Viterbo. Ma la visibilità è molto bassa e questo rende le ricerche molto complicate, ha spiegato il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Sentiamolo.
2: La concitazione del momento rende l'individuazione del punto esatto dell'accaduto sicuramente complicata. Questo è uno degli aspetti su cui già da subito si concentrano le attività dei tecnici per cercare di affinare perfettamente questo punto.
0: Un ragazzo di 15 anni è morto questa mattina a Rieti dopo essersi tuffato nelle acque del fiume Velino nel tratto del Ponte Romano in pieno centro storico. Vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenuti subito dopo l'allarme lanciato dalla fidanzata del 15enne che ha assistito alla scena. Recuperato il corpo incastrato tra i ruderi del vecchio Ponte Romano, un punto dove già in passato avevano perso la vita altri bagnanti. Il sollievo dalla pesante ondata di calore, dunque ancora non c'è, temperature anche oggi ai massimi e solo in marginale ripiego nei prossimi 2 giorni. Il Ministero della Salute addirittura allunga l'elenco delle città in bollino rosso, che domani saranno 25. Un sostanzioso rinfresco è invece segnalato nelle regioni atlantiche. Il servizio di Alessandro Cislin.
3: Non si attenua, almeno per ora, la pesante ondata di calore sull'Italia e larga parte dell'Europa continentale dopo una notte afosa e quasi ovunque si risale oggi in molti centri verso i 40 gradi. La buona notizia è che saremmo davvero al picco e che da domani è previsto un pur graduale abbassamento delle temperature, alimentato anche dai violenti acquazzoni già iniziati in particolare sull'arco alpino, ma la notizia ne contiene una altra che la azzera. La diminuzione sarà talmente impercettibile da non abbassare i livelli di allerta sanitaria. Al contrario, nelle valutazioni effettuate stamani dal Ministero, i capoluoghi in bollino rosso, che indicano un quadro di rischio della salute per tutti e non solo per i fragili, non solo salgono dai 18 del fine settimana ai 22 odierni, ma domani e dopodomani cresceranno ulteriormente a 25 con l'aggiunta di Cagliari, Catania e Trieste. Bisognerà dunque attendere giovedì per un rilevante sollievo, così come in larga parte dell'Europa continentale. Fa eccezione la fascia atlantica, dove già si respira e come la notte scorsa 16 gradi a Lisbona, 13 a Londra, 14 a Parigi, e il governo francese, che stima su almeno 1000 morti in patria il bilancio di questa canicola, ha revocato l'allerta rossa in tutti i dipartimenti.
0: E poco fa la notizia che 2 persone, un uomo di 86 anni e una donna di 74, ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, sono morti a causa dell'ondata di calore che sta interessando la città in questi giorni. Sport, tennis, sono servite oltre 3 ore Jannik Sinner per superare il serbo Kecmanovic nel giorno del debutto al torneo di Wimbledon, che lo vede campione in carica. Il numero 1 del mondo si è imposto 6-3 al quinto set. Gianni De Gaetano.
4: Più di 3 ore e mezzo, 5 set. La sofferenza, la lotta e la gioia nel primo giorno di Wimbledon da campione in carica. E così si è rimesso in moto Jannik Sinner. Reduce da un mese senza tennis dopo il crollo fisico di Parigi, senza collaudi sull'erba, ma non si è fuori classe per caso. Anche al cospetto del numero 50 del mondo che non t'aspetti, il serbo Kecmanovic, tutt'altro che vittima sacrificale. 4-6, 6-3, 6-7, 7, 6-2, 6-3 il punteggio in favore del re dell'ATP, che ha messo a rischio le coronarie degli appassionati quando è scivolato ferendosi al piede, tanto da macchiare di rosso la scarpa bianca immacolata come esige il look dello slam londinese. Adesso una giornata di relax, appuntamento per Sinner a mercoledì contro il portoghese Borges. Per il resto in chiave Italia niente da fare per Luciano Darderi, travolto in 3 partite dall'americano Quinn. Si deve arrendere anche Elisabetta Cocciaretto, superata al terzo dalla quotata cinese Wang. Tra gli altri risultati delusione per i tifosi britannici, il KO dell'idolo locale Norri contro l'altro americano Zheng. Domani tocca a Berrettini, Cobolli, Sonego e Arnaldi, tra le donne Jasmine Paolini e la giovane Tyra Grant.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico è al momento regolare sulle principali strade ed autostrade piemontesi. Vi segnaliamo quindi che dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina, per lavori, il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia. Per oggi è tutto. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
2: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
1: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
3: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion, una selezione di buona musica rock.
1: Sono Beppe Carletti, a tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: saluto dai VIP.
1: Mi ascoltate Radio Piemonte Sound? Io sono del Piemonte e l'ascolto, e poi soprattutto ci sono delle fighe stratosferiche che fanno le DJ. Massimo rispetto a loro. Troppo le fighe che sono!
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui, oltre 50 anni fa, nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

0: Un saluto VIP.
1: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte, esatto. Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
2: Grazie Carlo. Ciao.
3: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
4: La musica del cuore.
3: Ornella Vanoni e Federico Zampaglione con Anima, l'omaggio a Pino Daniele.

0: Il Monviso torna a fare da cornice alla grande musica. Suoni dal Monviso presenta Francesca Michelin. Domenica 5 luglio alle ore 15.30 a Paesana in Valle Po. Uno show e un viaggio musicale con questa giovane, straordinaria cantautrice e polistrumentista che dopo 3 partecipazioni a Sanremo presenterà a Paesana il suo ultimo singolo Una donna non può. Info su www.suonidalmonviso.it e i biglietti su www.ticketone.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioesogni.it.

0: canzoni dell'estate su Radio Piemonte Sound. Fresca estate su Radio Piemonte Sound.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Laura Pausini con Claudio Baglioni. Questa è una accoppiata vincente, il titolo della canzone è Avrai.

ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Scarica l'app di Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e vivi la tua estate con noi.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Confartigianato Cuneo lancia la petizione per le scuole primarie aperte a fine agosto. Un progetto pilota per famiglie e imprese, per sostenere le famiglie che lavorano, per ridurre i costi per le famiglie, per offrire ai bambini tempo educativo di qualità, per valorizzare

0: www.radioticino.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
3: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
4: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
4: La radio rende famosi, occhio!
3: Anzi, orecchio.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Quest'estate scopri come essere super.
2: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
3: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
4: Sei una piccola selvaggia, vero?
3: Non ci siamo ancora presentati.
1: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
11: Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
11: Io invece sì.
13: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
11: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica. Yeah.
15: Un saluto dai VIP.
16: Un saluto e un bacio da Federica Panicucci e a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: I duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Michele Bravi è la splendida versione di Your Song.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. I Nomadi con un omaggio a Francesco De Gregori, la leva calcistica della classe 68.

Alla colonna sonora della tua estate ci pensiamo noi. Le hit più forti del momento e le canzoni delle tue estati più belle. Le tue estati più belle. Ogni canzone, un'emozione. Sei su Radio Piemonte Sound, la radio della tua estate.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Accende la tua voglia di musica.
1: C'è chi parlerà sempre di te, comunque sia.

0: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto da Fiorella Mannoia.
1: Passa, certo che passa, il tempo cammina e lascia la sua traccia, disegna una riga sopra la mia fronte come fosse la linea di un nuovo orizzonte. Cambia, la mia faccia cambia, cambia la mia testa, il mio punto di vista.

Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Cristiano De André con Un pezzo del padre, Verranno a chiederti del nostro amore.

l'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore. Era facile ormai, non sei riuscita a cambiarmi.

Ho gli occhi assolti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. O troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci. Ci sono riusciti.

casa nuova che ti prometti di presentarti ai genitori. Ora starei più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerei a farti scegliere, o finalmente.

0: note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ora voglio di più. Una storia importante. Le parole delle canzoni sono le parole dell'emozione di tutti i giorni. Te le regala.

0: Ho bisogno del tuo amore come della luce del sole. Tutti dobbiamo imparare qualche volta.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni. Ascoltale su Radio Piemonte Sound.

l'aria triste. Sorridi un po'. Che cos'hai? Non hai problemi. Dai, rimani. Rimani. Per una sera tu puoi. Domani tu qualche scusa troverai. Rimani. Drupi. Rimani.

0: canzoni raccontano emozioni e ricordi. Rivivili con i successi di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Le cover italiane più belle di sempre. Io che amo solo te, una splendida versione di Ornella Vanoni.

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Io vagabondo, una canzone dei Nomadi che cantano tutti, anche Mattia Bazar.

0: Ovunque ti portino le tue vacanze, la radio della tua città sarà sempre con te. Ascoltaci in streaming sul nostro sito piemontesound.it o con gli assistenti vocali Google e Alexa.
1: Sono Alex Britti e do un abbraccione a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

0: radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ciao, sono Raf, questa è Radio Piemonte Sound. Un saluto, un abbraccio a tutti.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua

Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno. La radio della tua città.

0: I successi musicali che hai scolpito nel cuore. Questa è Radio del Mondo Sound.
1: Ciao a Piemonte Sound da Olli.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il nostro non conoscersi per poi riprendersi è una tortura da vivere. Ma stasera non lasciarmi. No, stasera non uscire con lui. Il nostro amore è unico, insuperabile, indivisibile. Ma amici, mai. Antonello Venditti, amici mai.

0: parole e note, musica ed emozioni racchiuse nelle tue canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Come tu mi vuoi, canzone di Mina, la voce quella di Irene Grandi, con lei c'è Massimo Ranieri.

0: crescono alle mura delle sue carceri come in un incubo atroce. A cosa mi serviranno i miei talismani, l'esercizio delle lettere, la vaga erudizione, le cose comuni, le abitudini, la notte intemporale, il sapore del sonno, l'ansia, il sollievo di sentire la tua voce. Stare con te o non stare con te è la misura del mio tempo.
1: Mi farò trovare pronto.

non il bacio furtivo, non lo sguardo che fulmina le cellule. Non si è soli quando l'amore parla la sua lingua. Io conosco l'amore che non passa quando gli amori se ne vanno.

0: radio.
1: Mi hanno detto che la Spagna è molto bella, anche se non ci sono mai stato. Daniel ha detto che è il miglior posto che abbia mai visto. Certo, dovrebbe saperlo. C'è stato ormai abbastanza. Daniel, fratello mio, tu sei più grande di me. Ma senti ancora il dolore delle ferite che non si rimargineranno? Daniel, Elton John. Daniel.

0: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fiorella Manoia e Noemi, L'amore si odia. Vieni qua.